0: Se ride vuol dire che ha detto
1: ho fatto ridere anche la signora Marini, eh?
2: Ma no. Lei ride sulla fiducia,
1: perché lei l'ha presa bene.
0: Io non voglio offendere la signora Marini, però è abituata con Luca, capisci? Che c'è il livello delle battute a cui è abituata, sì, è così basso. Vabbè, che
1: insomma, si parlava di Mick Fleetwood e tu dicevi Uber di Fleetwood Mac, e mi dovevo, come mai non Fleetwood Mick?
3: Ok,
0: ma non fa ridere.
1: Non è vero.
0: Sì, non è vero. Ok, dunque le radio partner l'hanno già staccato questo. Comunque
2: però salutiamo, ringraziamo lo stesso. Certo. Radio Sava Sound con il dub in tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Medio Rode Castellani in AM sui 1098 711 kHz in dub in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste
1: e Radio Bobs in streaming radiobobs.ch.
2: Il rumore spero si sia sentito, allora, perché era il gesto dell'ombrello.
0: L'abbiamo sentito. Ah, io ecco. Purtroppo l'ho anche visto. Abbiamo due notizie prima dei saluti definitivi. Primo, che abbiamo le repliche previste come sempre il sabato alle 16, domenica alle 20. Perfetto. Secondo, settimana prossima noi saremo in diretta regolarmente.
2: Voi?
0: Esatto, ho detto noi perché Luca non ci sarà, per cui ti dobbiamo salutare ora.
2: Disco samba già va da adesso.
0: Però il maledetto va in ferie, per cui un po' di invidia c'è anche. Comunque, lasciamo
2: cosa vuoi che sia.
0: Noi ci saremo, come dicevo, in diretta. Possiamo anche già anticiparvi che per tutto il mese di luglio vi terremo compagnia, ma con delle dirette un pochino, insomma,
2: dirette non proprio
0: trucco,
2: dirette
0: a diretta col trucco. Avremo dei reload, delle puntate reload, però avremo modo io e Diego di spiegarvi bene la cosa settimana prossima. Dovete aggiungere altro? Sì, intanto salutiamo la nostra ospite che è stata carinissima a venire a trovare il gruppone qua, diciamo.
3: Grazie a voi per l'ospitalità, è stato bellissimo.
0: Torna,
3: divertita tantissimo.
2: Ci vediamo a casa.
0: Torna no, e soprattutto torna da sola.
3: Lo lascio là.
1: Gianluca, cioè, pensa alla roba, di solito quando vengono gli ospiti, ciao, ci vediamo la prossima. No, lei ci torna a casa.
0: Infatti, a tutta la nostra solidarietà. Ti capiamo, ti siamo vicini in questo momento.
3: Grazie, assolutamente. Molto.
2: Ti porto alla fermata dell'autobus, tu torni con i mezzi.
3: La macchina però è mia.
2: Ah, me ne frega, le chiavi le ho io.
0: Sì. Vabbè, molto bene. Dopo questo quadretto familiare possiamo anche finalmente passare l'ultimo pezzo. In sottofondo Cyndi Lauper, anche lei compie gli anni, 22 giugno 53 la sua data di nascita. Da Luca Conti l'appuntamento a mercoledì prossimo diretta Night I Lover, mercoledì alle 22. Ciao.
2: Ciao da Luca Marini.
1: Bye.
3: Ciao.
2: Bye.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente, MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero, ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente, MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre.

vorrei tornare nei posti dove sono stato, spiegarti di quanto tutto sia poi diverso, e per farmi da te spiegare cos'è cambiato,

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire

0: scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente, MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: No. No!
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro!

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

5 ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Esistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi

0: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli Inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen. Amen.

0: Grazie.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni, in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli, ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la

0: Tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo Stadium tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1. Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Esistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Si riparte per una nuova giornata, una nuova settimana. Oggi lunedì 7 settembre 2026, è il 250esimo giorno dell'anno, siamo nella 37esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Regina di Alise. Il sole è sotto le 6.43, tramonta alle 19.34, la luna è calante e illuminata al 26.5%. Il proverbio famosissimo: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Occorre prestare attenzione alle proprie frequentazioni, poiché anche chi se ne ritiene immune corre il rischio di adeguarsi alle cattive abitudini delle persone con cui ha a che fare. Questo praticamente è il nostro oroscopo. Salutiamo le nostre radio, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Buongiorno, buona giornata, buon proseguimento. Iniziamo anche, oltre a fare colazione tutti insieme, con il primo brano musicale di oggi.

0: Sono le 7:15.
1: È il momento della storia, la storia di questo 7 settembre. E allora andiamo a ricordare che il 7 settembre del 1860, a capo del suo esercito di 1000 volontari in camicia rossa, Giuseppe Garibaldi entra a Napoli accolto da Liberatore. 1893, in questo giorno, con il nome di Genova Cricket and Football Club, viene fondata a Genova la prima squadra di calcio italiana. 1923, nella città di Vienna, viene fondata l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale. 1927, presentato al pubblico a San Francisco il primo televisore elettronico. 1934, lo stadio comunale Benito Mussolini di Torino ospita la prima edizione dei campionati europei di atletica. 1938, Alvaro, il Regio Decreto 1381, con i provvedimenti del governo italiano nei confronti degli ebrei stranieri. 1940, alle 5 del pomeriggio, gli aerei dell'aviazione militare tedesca iniziano a bombardare la zona portuale di Londra. 1943, l'attrice Rita Hayworth, che l'anno precedente aveva divorziato da Edward Judson, sposato 6 anni prima convola a nozze con il regista e attore Orson Welles. 1952, il Gran Premio d'Italia a Monza chiude il mondiale di Formula 1 di automobilismo con una classifica piloti tutta italiana e tutta Ferrari. Il titolo di campione viene conquistato da Alberto Ascari, al secondo posto Nino Farina, al terzo Piero Taruffi. 1953, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica designa Nikita Khrushchev al ruolo di primo segretario. Prende il posto di Josef Stalin, scomparso nel marzo precedente. 1954, prima mondiale a Milano per Viaggio in Italia, al film di Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman, George Sanders e Anna Proclemer. 1968, a Comabbio, in provincia di Varese, muore il pittore e scultore Lucio Fontana. 1973, Presidente della Repubblica Giovanni Leone visita i reparti di isolamento degli ospedali di Napoli e Bari, le città più duramente colpite dall'epidemia di colera. 1974, in Argentina, 6.000 Montoneros si schierano contro Isabelita Perón, non ritenendola la vera erede del presidente Juan Domingo Perón, morto il 1 luglio, del quale è stata la terza moglie. 1974, il ministro delle finanze Colombo e il governatore della Banca d'Italia Carli vengono inaspettatamente invitati al vertice monetario di Parigi, annunciato il giorno prima. 1975, a conclusione del Gran Premio d'Italia vinto da Clay Regazzoni, Niki Lauda, che ha chiuso la gara in terza posizione, conquista il mondiale di Formula 1 di automobilismo. Grazie a lui la Ferrari torna alla vittoria dopo 11 anni. 1975 ancora, il governo libico annette un territorio desertico appartenente al Chad, ricco di giacimenti di uranio. Jerry Halliwell, Michico Latino, per continuare la nostra piacevole mattinata insieme. Il Morning Show.

seconda parte dedicata ovviamente alla storia del 7 di settembre. Torniamo al 7 settembre 1976, viene approvato dal governo italiano il rinnovo dei regolamenti militari, prevede che anche i soldati di leva possono essere iscritti ai partiti e svolgere attività politica, purché in licenza e non in divisa. Nello stesso anno viene ratificata la nuova linea di confine fra Italia e Jugoslavia. 1977 a Washington viene sottoscritto il trattato per il canale di Panama, stabilendo che la via d'acqua passerà sotto il controllo panamense nel 2000. 1979 nasce la rete televisiva statunitense via cavo dedicata allo sport, la ESPN. 1979, un 18 all'Italia viene dirottato da un comando di tre libanesi seguaci dell'imam Musa Sadr, di cui chiedono notizie dopo la sua misteriosa sparizione nell'agosto del 1978 durante un viaggio in Libia. Una lunga trattativa permette di ottenere la liberazione di 140 dei 172 passeggeri, poi il velivolo riparte. 1984, l'American Express emette la sua prima carta di credito di tipo Platinum. 1986, Desmond Tutu diventa il primo leader di colore della Chiesa Anglicana in Sudafrica. 1987, 13 paesi europei sottoscrivono un accordo per l'adozione del sistema di telefonia mobile GSM, successore del sistema ETIAS. 1996, la 18enne Denny Mendez è la prima ragazza italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. 1996, agguato al termine dell'incontro di Box Tyson Seldon a Las Vegas per il rapper Tupac Shakur, l'auto su cui viaggiava è stata affiancata sul lato passeggero da una Cadillac da cui sono stati esplosi 12 colpi, 4 dei quali lo hanno raggiunto, ferendolo gravemente. 1999, a Timor Est l'Indonesia impone la legge marziale e nello stesso anno, pochi minuti prima delle 15 locali di Atene in Grecia, sempre il 7 di settembre, c'è una scossa di terremoto di 5,9 gradi della scala Richter. Nel 2000, con un risicato margine, l'Unione Europea approva il documento che mette al bando la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a introdurre norme che vietino qualunque tipo di clonazione umana. Nel 2001 il Fondo Monetario Internazionale stanzia aiuti speciali per 8 miliardi di dollari in favore dell'Argentina, colpita da grave crisi economica. Nel 2004 due ragazze italiane impegnate come operatrici umanitarie vengono rapite in Iraq. Simona Pari e Simona Torretta si trovavano nel loro ufficio di Baghdad, dove sono state prelevate con altre due persone da un comando di 20 uomini. Nel 2005 muore 72enne a Roma il cantante e autore Sergio Endrigo. Nel 2012 il governo pakistano accusa Save the Children di essere collegato a un falso programma di vaccinazioni usato per dare la caccia a Osama Bin Laden e intima agli stranieri impegnati con l'organizzazione di lasciare il paese entro 4 settimane. Nel 2013, con una cerimonia riservata nel municipio di Correggio, il cantante autore Luciano Ligabue sposa Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni e dalla quale 8 anni prima ha avuto la secondogenita Linda. Questo è tutto per la storia di questo 7 settembre. Continuiamo con On My Soul. Lui è Bruno

0: Vi arrivino i nostri auguri, se oggi è il vostro compleanno, sono le 7:28, buongiorno, auguri, auguri, auguri a chi è nato il 7 di settembre. Auguri da tutti noi, dalle nostre radio collegate. Oggi ricordiamo sono nati anche Elisabetta I, regina d'Inghilterra, figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, Giuseppe Gioacchino Belli, poeta, Michele Cascella, pittore, Elia Kazan, regista 3 volte premio Oscar, David Packard, cofondatore della Hewlett Packard Computers, Buddy Holly, cantante, Riccardo Del Turco, cantante, Dario Argento, regista, lo ricordiamo, Profondo Rosso, Suspiria, La Sindrome di Stendhal, Mario Tessuto, cantante, Alfa Anderson, cantante degli Chic, Good Times, Le Freak, Gloria Gaynor, cantante, I Will Survive, Never Can Say Goodbye, Chrissy Hynde, chitarrista e cantante dei Pretenders e solista, Giuni Russo, cantante, è un'estate al mare, Alghero, Enzo Dalò, regista, quello della Gabbianella e il Gatto e Pinocchio, Edi Angelillo, attrice, Eva Grimaldi, attrice, Giovanni Toti, giornalista e politico, Marcel Desailly, calciatore, campione mondiale del 1998, e Stevie Case, prima videogiocatrice professionista, game tester and designer. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Morning Show
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Ed eccoci qui allora con il nostro oroscopo segno per questa giornata, per questo lunedì 7 settembre 2026. Iniziamo questa nuova settimana con un cielo estremamente dinamico ed energico. La Luna fa il suo ingresso nel fiero e solare segno del Leone, stabilendo un ottimo dialogo di intesa con il Sole nel segno di terra della Vergine. Questo connubio dona un avvio di settimana caratterizzato da grande determinazione, entusiasmo, voglia di riscatto e spiccata capacità organizzativa. Lunedì perfetto per ripartire con slancio nel lavoro, fare sentire la propria voce e affrontare i nuovi progetti di settembre con sicurezza e grinta. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete. Lunedì di grande ripartenza per l'Ariete. L'ingresso della Luna nell'amico segno del Leone vi regala una sferzata straordinaria di energia, fiducia, prontezza, di riflessi. Giornata ideale per riprendere in mano i progetti di lavoro, avanzare proposte audaci e vivere la sfera affettiva con grande passione e spontaneità. Toro. La Luna in Leone nel vostro quarto campo vi invita a un inizio di settimana più cauto e misurato. Non lasciatevi innervosire se le prime ore del mattino richiederanno pazienza per gestire questioni domestiche o burocratiche. Il solido supporto del Sole in Vergine vi garantisce comunque la lucidità necessaria per risolvere ogni dettaglio. Gemelli, con il passaggio della Luna nel segno amico del Leone, la settimana parte con il piede giusto, ritrovate verve, brillantezza e quella straordinaria facilità di parola che vi contraddistingue. Un lunedì ottimo per chiudere accordi, avviare contatti commerciali, fare insomma public relations e condividere un'idea brillante con i vostri colleghi. Cancro. Dopo un fine settimana trascorso nel vostro segno, oggi la Luna passa nel secondo campo invitandovi a concentrarvi su questioni pratiche, bilanci e gestione delle risorse. Grazie alla solida sponda del Sole in Vergine, affrontate ogni decisione con acume e precisione, garantendovi stabilità per i prossimi impegni. Leone. La Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, regalandovi il ruolo di assoluti protagonisti di questo inizio di settimana. Ritrovate fascino, grinta, voglia di vincere. Che si tratti di lavoro, di sentimenti, oggi avete tutte le carte in regola per conquistarvi la scena e ottenere importanti conferme. Vergine, con il Sole nel vostro segno siete i registi indiscussi del periodo. La Luna in dodicesima casa vi suggerisce di muovervi con cautela e precisione dietro le quinte, senza scoprirvi troppo. La vostra straordinaria capacità di analisi vi permetterà di preparare il terreno perfetto per le novità in arrivo nei prossimi giorni. Ed è tutto per la prima parte del nostro oroscopo di oggi, ma noi continuiamo naturalmente in musica e lo facciamo con i Modà. Quello che non ti ho detto, il resto ve lo dico fra poco.

0: piangere.
1: Quello che non ti ho detto erano i Moda insieme a noi, ma dobbiamo andare a completare anche il nostro oroscopo di oggi, di questo lunedì 7 settembre 2026. Perciò andiamo subito a proseguire con quello che è il segno della bilancia. Amici della bilancia, lunedì brillante, ricchissimo di stimoli sociali, lo splendido aspetto della luna in leone riaccende la vita di relazione, i progetti di squadra, le collaborazioni. Sarete circondati da entusiasmo e stima. Momento giusto per condividere i vostri progetti e stringere nuove e preziose alleanze. Scorpione, la luna che sale nel punto più alto del vostro cielo sollecita il settore delle ambizioni e delle responsabilità lavorative. Con il prezioso aiuto del sole in Vergine avete tutta la tenacia per affrontare un esame di lavoro, una sfida professionale, dimostrando la vostra profonda competenza ed autorevolezza. Sagittario, inizio di settimana fantastico, lo splendido trigono della luna dal segno amico del leone vi restituisce il sorriso, l'ottimismo, tanta voglia di ampliare i vostri orizzonti. Ottimo momento per programmare spostamenti, avviare percorsi formativi o vivere l'amore con ritrovato entusiasmo. Capricorno, lunedì dedicato al riordino e alla strategia, la luna vi spinge a gestire con la dovuta calma e decisione alcune pratiche amministrative o finanziarie in sospeso. Grazie alla solida sponda del sole in Vergine affronterete ogni scelta con estrema sicurezza, ponendo basi solide per la nuova settimana. Acquario, la luna nel segno opposto del leone vi chiede un atteggiamento aperto e diplomatico nei rapporti interpersonali di lavoro. Evitate i confronti di orgoglio nelle prime ore del mattino. Ascoltate le esigenze di soci e partner che vi permetteranno di trovare l'accordo migliore e proseguire in piena sintonia. Chiudiamo con i pesci, lunedì operoso, concreto, efficiente. La luna vi spinge a riorganizzare la routine lavorativa e a prendervi cura del vostro benessere fisico. Con un ritmo costante ed ordinato riuscirete a smaltire un volume notevole di impegni, regalandovi una serata di meritato e soddisfacente riposo. È tutto per il nostro oroscopo di questo 7 settembre 2026.

Ed eccoci così giunti anche al nostro consueto appuntamento con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, e andiamo ovviamente come al solito ad incominciare con il Corriere della Sera. Di taglio alto, l'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia, Anhalt, la FD vola oltre il 44%. Sigmund e Storia, crollo della CDU, Merz sotto accusa. Inviati statunitensi a Kiev, Zelensky, ma sarà ancora un inverno di guerra. La partita doppia giocata da Putin per blandire Trump. Proseguiamo con la Repubblica, il buio sopra Berlino, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia, Anhalt con il 44%, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche, il leader Ulrich Sigmund, abbiamo fatto la storia, ora il governo, Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata. La Stampa, Europa, valanga ultradestra, affluenza record, il voto premia il partito di Weidel, dalle proiezioni al 44%, proteste di piazza in Germania, va vietato, la FD trionfa in Sassonia, Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, Bruxelles teme per la tenuta di Merz, l'effetto domino sarà linea dura. Governo italiano diviso, Witkoff e Kushner vedono Zelensky, spiraglio negoziati, Petreus, Fedorov può essere un aiuto anche per l'Italia, il forum, Giorgetti vede la crescita dell'1%, Cernobbio deluso dal campo largo. Il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz e dell'Unione Europea regalano la Sassonia alla FD. Trionfo degli estremisti, 44,5%, CDU dimezzata, boom di votanti. Il Fatto Economico, Atenei, adesso OpenAI, si è infilata nella ricerca. Ed ancora Giorgia e Giorgetti, la destra per i padroni, promuove Meloni, l'ossero leghista sbeffeggia Salvini. Il Resto del Carlino, gli inviati statunitensi a Kiev e Mosca, compromessi per la pace, valanga nera in Germania, voto shock, l'Europa trema. Il Messaggero, Germania ultradestra valanga, il voto in Sassonia, Anhalt va oltre le attese, galassia europea in preda alle paure, il motore fermo dell'economia, Tajani segnale preoccupante, ma un'elezione regionale in Italia c'è una realtà diversa. La Verità, Sassonia affluenza record, destra al 45%, Merz vacilla, FD fa nera all'Europa. La super progressista Rula Gebreal dà della scimmia a un deputato di colore. Chi ha paura non pensa, speranza, nostalgia del governo del terrore. Il Giornale, vento di Eurodestra, il voto in Germania, boom della FD in Sassonia, 44% delle preferenze. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente. Il nodo dei popolari, l'alleanza con la sinistra. Cernobbio promuove il governo, Salvini cantieri per 256 miliardi. La sinistra che diceva calabresi killer, le oltre 750 firme degli intellettuali contro il commissario. Il Tempo, incarichi extra per un magistrato contabile su due, corte dei conti incredibile. Zumani FDE. AFD squadra in Sassonia, vince il 44%, enorme affermazione del partito di Alice Weidel, affluenza record. Libero, la sinistra? No, grazie. Il sondaggio del forum di Cernobbio fa a pezzi il partito del campo largo, l'83% degli imprenditori boccia del Movimento 5 Stelle, il governo invece passa il test. La destra a valanga alle elezioni tedesche in Sassonia, il 44,5%. Il Sole 24 Ore, il caso NEET, giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni, affitti concordati salgono più dei liberi. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport,
dal 19° al Trionfo a Monza, imprese Antonelli, un italiano 60 anni dopo, Kim prodigio, una rimonta leggendaria, la gente mi ha gasato, il disastro della Ferrari, Leclerc fuori a 200 all'ora, Juve Milan solo pari troppo poco, Gatti al 92° risponde al gol di Sissé, Fiorentina via Grosso, torna Vanoli, così fa male, la caduta delle azzurre sfuma l'europeo del volley, niente triplete, ora la Turchia. Corriere dello Sport, Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo. Antonelli riscrive 60 anni di storia, parte in coda e stravince tra i cori dei ferraristi, un'impresa leggendaria, mamma mia che giornata, Hamilton sesto. Chiudiamo con Tutto Sport, più cuore che gol, Juve grazie Gatti, l'attacco fa ancora flop, Sissé illude il Milan, poi la testata al 92°. Dopo Bremer a Frosinone, un altro difensore che doveva andare via, toglie dai guai Spalletti, prima un palo di Conceição e sterili assalti, di nuovo male Colo, delude Ramos, Voltemade debutta con grinta, Kimi re di Monza, volare oh oh. Le azzurre si fermano a un passo dal triplete, il Toro cede all'addio ai gol del rinnovo ribaltone Adams. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo lentamente ma inesorabilmente a completare questa prima parte del nostro morning show, andando anche a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano come sempre con la loro programmazione. Un saluto, ci ritroveremo domani mattina alle 7.09 come al solito. Ancora un pizzico di musica per arrivare alle ore 8 in un lunedì che come sempre è un po' difficile per tutti, ricominciare una nuova settimana e per molti ricominciare proprio il lavoro usato e fra un po' anche le scuole, tutto il resto, insomma si ritorna alla normalità e anche il meteo pare che in questi giorni tornerà a migliorare dal punto di vista soprattutto delle temperature che dovrebbero abbassarsi, staremo a vedere. Nel frattempo ci ascolteremo, seguiremo un bellissimo brano di Dire Straits, questa Walk of Life, per continuare una bella mattinata insieme, facendo colazione e con tanta musica e notizie.

0: Sono le 8.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media Production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, seconda parte del nostro consueto appuntamento con il Morning Show anche per questo lunedì 7 settembre 2026. E oggi abbiamo una scaletta veramente molto ricca, perché siamo per collegarci con qualche minuto di anticipo, decisamente, con il nostro Alan Viezzoli per le ultimissime dalla Mostra del Cinema di Venezia, non può mancare. Poi ritorna anche la rubrica SOS con Vincenzo Zoccano. Avremo quindi la prossima mezz'oretta veramente ricca di cose interessanti, di stimoli soprattutto molto importanti. Allora mettetevi comodi e tranquilli, perché ripeto, andiamo subito a parlare di cinema, è fondamentale ovviamente, con il nostro Alan Viezzoli, che fino a sabato avrà veramente tante cose da raccontarci. Allora se mi dicono di sì, è già in linea, a te la linea, Alan.
3: Buongiorno Graziano, buongiorno a te, buongiorno a tuoi ascoltatori, buon inizio di settimana, questo lunedì qui da Venezia, dalla Mostra del Cinema di Venezia, d'arte cinematografica bisognerebbe dire, ma insomma sì, dai, diciamo Mostra del Cinema. E seconda settimana di festival, praticamente il festival è iniziato il 2, che era mercoledì, ma c'è stata una preapertura il primo di settembre, che era appunto martedì. Diciamo che con oggi, con lunedì, si chiude un po' questa prima settimana e ne inizia un'altra, inizia la settimana che poi ci porterà, che poi arriverà a sabato quando si chiuderà la mostra, si chiuderà con la nomina, insomma con l'assegnazione dei premi del Leone d'Oro, di tutti gli altri leoni, di tutte le altre categorie, con la giuria presieduta da Maggie Gyllenhaal. Ci sono ancora tanti film da vedere, tanti film di cui parlare, e sicuramente quest'anno, come credo un po' tutti gli anni in tutti i festival, ormai è quasi diventato uno sport internazionale, non posso neanche dire nazionale, perché comunque Berlino si ritrova con la stessa sorte e Cannes anche, ovvero il fatto di avere delle polemiche. Insomma, ci sono state e ci sono ancora, stanno continuando ad esserci un sacco di polemiche. Una delle polemiche di cui non voglio assolutamente parlare, perché voglio lasciar stare e parlare d'altro, è quella legata al conflitto Israele e Palestina, al fatto che ci siano delle persone che chiedono che la mostra esibisca le bandiere della Palestina. Ci sono dei film che parlano di questo argomento. Uno è addirittura in concorso, è stato annunciato tardi come ultimo film, quasi a sorpresa. Ve ne parlerò nei prossimi giorni, quando lo vedremo, credo sia giovedì mattina, quindi eventualmente poi ve ne parlerò venerdì o mercoledì per giovedì, adesso non ricordo esattamente a memoria il programma. Sicuramente ci sono state polemiche anche sull'altro fronte di guerra, ovvero quello tra Ucraina e Russia, perché uno dei film in concorso è questo DAW. DAW è un progetto lungo di cui magari vi parlerò più dettagliatamente nel giorno in cui lo vedremo. È un progetto russo, ma in realtà fatto da un dissidente, insomma ne parleremo, se ne racconterà abbondantemente, già ve ne parlerò abbondantemente. Un'altra polemica, quella già pre-festival, è il fatto di avere una presenza ridottissima di donne regista nel concorso. C'è Meryl Tukey con Woman Unknown, che vedremo credo oggi o domani, adesso scusate il calendario in questo momento mi sfugge, non ce l'ho sotto mano, e l'altra donna del concorso è la co-regista di NASA, appunto, che è il film di cui vi parlavo un attimo fa sul conflitto tra Palestina e Israele, che è diretto da Yuval Abraham e Rachel Zohr, che sono i due registi, cioè, anzi sono due dei registi di Northerland. Rachel Zohr è appunto una regista donna, quindi due registe su 21 film, qualcuno dice troppo poco. Barbera si è giustificato dicendo: noi guardiamo i film e valutiamo i film e prendiamo i film, non prendiamo i registi, non vediamo chi li ha fatti i film, cioè lo scopriamo in un secondo momento. Ed effettivamente io mi sento di stare dalla parte di Barbera, ovvero prima si guarda il film e poi si guarda chi l'ha fatto. E se sicuramente il problema è che ci sono poche registe donne che arrivano a fare film di un certo livello, però quello non è un problema del festival, è un problema della filiera che sta a monte, e evidentemente Barbera più che tanto non è che può fare. E l'ultima polemica è quella legata al fatto del film, adesso lo ritrovo, scusate, ho girato pagina, credo, scusate, mi sono un attimo perso sui film, il film è La città dei vivi di Edoardo Gabrielini, tratto da un romanzo di Nicola La Gioia, che parla di un fatto di cronaca romana, appunto avvenuto qualche anno fa, in cui un ragazzo è stato torturato e ucciso da due suoi amici coetanei, insomma una storia brutta. Il film era stato scritto dai fratelli di Innocenzo, i quali hanno ritirato il loro nome dalla sceneggiatura perché è venuto fuori un comunicato proprio in questi giorni, appunto, ecco qua l'ultima polemica, in cui appunto i fratelli di Innocenzo dicono che il regista ha cambiato eccessivamente la loro sceneggiatura, e siccome vogliono preservare, insomma, il lavoro degli sceneggiatori, hanno detto: questo è una cosa che non si fa, soprattutto perché la sceneggiatura è stata cambiata senza il loro consenso, senza che loro siano stati avvertiti, e quindi hanno deciso di togliere il loro nome dalla sceneggiatura. Io il film non l'ho visto, quello che curioso è che comunque c'è un altro film a Venezia, in Venezia Spotlight, che è anch'esso con la sceneggiatura di Innocenzo, che è Serpenti di Roberto De Paulis Maino, e quello l'hanno invece riconosciuto, e devo dire che è veramente un gran bel film. Magari ve ne parlo nei prossimi giorni, perché oggi ho rubato anche troppo tempo a Graziano, che probabilmente mi manderà qualche accidente dallo studio. Chiudo velocissimamente, vi do l'appuntamento a domani, vi racconterò ancora un po' di Venezia di 83, mostra 83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, da Lanviezzoli è tutto, a domani alla stessa ora, ciao.

0: E ritorna e mi fa un grande piacere ovviamente il nostro appuntamento con SOS, l'appuntamento che si occupa di temi importanti e soprattutto in primo piano sempre la disabilità. Lo facciamo con il nostro Vincenzo Zoccano, che abbiamo recuperato dopo un bel periodo, abbiamo fatto anche un po' di ferie giustamente. Ciao Vincenzo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Graziano, buongiorno agli ascoltatori. È venuto un elicottero mandato da Graziano a recuperarmi su un'isola dove...
0: Esatto.
1: Stavo benissimo, ma
0: infatti non volevi tornare
1: avevo
0: indietro.
1: Avevo nostalgia di voi.
0: Meglio, va bene. Allora senti, ripartiamo un po' da dove eravamo rimasti qualche settimana fa. Stavamo parlando di un macro tema molto importante, quello della sicurezza nella disabilità, e io credo che la cronaca anche di questi ultimi giorni, queste ultime settimane, ci viene in aiuto e viene in aiuto a te anche per fare, come dire, per tracciare una linea, come si suol dire, no? Quindi ripartiamo da qui?
1: Ma direi di sì, ripartiamo da qui, perché ciò che è avvenuto a Roma, a Pietralata, è molto grave, nel senso che è l'ennesima tragedia familiare che deriva da un abbandono, lo dico in maniera molto chiara, da un abbandono da parte dello Stato di questi che noi chiamiamo i caregiver, che sono, non sono semplici datori di cura, ma sono familiari congiunti, quindi mamme, papà, fratelli, sorelle, coniugi, nonni, che si occupano delle persone con disabilità grave presenti in famiglia.
0: Quindi familiare, una persona diciamo che assiste volontariamente e a titolo gratuito, immagino, il familiare, no? Oppure congiunto che non è autosufficiente, che ha una disabilità o patologia, giusto?
1: Sì, esattamente, non sono le badanti, che non sono caregiver,
0: certo.
1: O meglio, sono caregiver professionali. Noi ci riferiamo in particolare ai caregiver familiari, che sono due cose, già dobbiamo distinguere, no? Cioè, c'è un distinguo fondamentale tra il caregiver familiare e il caregiver professionale che viene pagato.
0: Certo.
1: Quando ci sono disponibilità economiche, o da parte dei familiari o da parte dei servizi sociali o insomma regioni, comuni o Stato, ma in ogni caso qui parliamo dei caregiver familiari. Caregiver familiari, abbiamo detto chi sono. Non è vero, stempero subito voglio sfatare un mito, non è vero che i caregiver familiari non sono riconosciuti. Sono riconosciuti, sono stati riconosciuti nel 2017 nell'ultima legge finanziaria. Nell'articolo, se non ricordo male, il 255 della legge 205 del 2017, dove si riconosce la figura del caregiver stop, cioè lo Stato riconosce che esistono, li codifica, ma c'è un particolare non da poco, non dice altro. Cioè diceva sì, esistono, come dire, esistono gli agenti di polizia locale, però lavorano, ma nessuno li paga, nessuno pensa a loro, no? Quindi è una figura che esiste, ma quindi si sancisce ancora una volta un diritto, ma non si attua questo diritto, non si finanzia, non ci sono i soldi. Questo governo ha messo qualche sesterzo, qualche euro, ma assolutamente insufficiente. Io ricordo quando, mi secca dire così, ma insomma quando io ero al governo nel Conte 1 nel 18-19, avevamo messo su un, pensate, c'erano 7, 8, no, addirittura 14 proposte di attuazione depositate in Senato. Di queste tante proposte che c'erano, io insistetti per farne una sola unitaria, perché questi sono temi che, in cui la politica non deve, non può dividersi. Non si è stati capaci di mettere d'accordo tutti su un disegno di legge, un progetto di legge unico.
0: Quindi è passato
1: siamo
0: già un po'
1: 2020,
0: di tempo. Esatto.
1: Siamo nel 2026, non è cambiato praticamente nulla, ci sono stati dei tentativi anche apprezzabili, soprattutto dell'ultimo governo Meloni, ma ma
0: non se ne esce, non se ne esce, insomma.
1: Non è che non se ne esce, non se ne vuole uscire.
0: Ecco, tu dici che è proprio una volontà, quindi, da questo punto di vista.
1: Che è una volontà, perché la congiuntura economica per occuparsi di queste cose è sempre sfavorevole.
0: Certo.
1: Prima c'era lo spread, adesso c'è la guerra, domani non so che ci sarà l'Armageddon.
0: Probabile.
1: E probabilmente non ci si occupa mai di queste persone. Poi accadono queste tragedie.
0: Certo.
1: E solo l'ultima in ordine di tempo. Che è successo, un'intera famiglia decimata, il papà ammazza tutti e ammazza se stesso.
0: Certo, ma c'è anche un problema, credo, importante, perché l'assistenza continuativa, no? Perché di questo si tratta, porta forte stress, porta ansia, problemi di isolamento sociale, problemi di salute fisica. Quindi, voglio dire, è una delle criticità, diciamo, di questo meccanismo, è vero?
1: È assolutamente vero, ma voi pensate, è un atto eroico, non si può essere prigionieri dell'amore. Io non posso curare il mio congiunto, il mio familiare, senza aver mai respiro, senza avere un minimo di riconoscimento, perché queste persone, nella maggior parte se non tutti i casi, rinunciano al lavoro,
0: infatti
1: rinunciano alle ferie,
0: infatti
1: rinunciano all'utile, al dilettevole, rinunciano a tutto perché? Non perché siano masochisti, ma perché devono curarsi.
0: Certo.
1: E curare, prendersi cura, ecco il datore di cura familiare del congiunto, del familiare, appunto. Ma lo Stato, in uno Stato civile di diritto come il nostro, è mai possibile? E parlate con uno che era lì, okay, dove ci sono le famose stanze dei bottoni. Beh, guardate, non è che uno arriva lì e può far tutto, magari fosse così.
0: Sì, voglia.
1: Ecco. Allora, io faccio veramente un appello a chi in questo momento è lì. Signori, cercate di mettervi una mano sul cuore, sulla coscienza, e l'altra dietro, sul portafoglio, che poi non è neanche il vostro, è il nostro.
0: Esatto.
1: Quindi voglio dire,
0: c'è
1: un problema serio, questa gente non può essere prigioniera dell'amore, vi prego, dobbiamo assolutamente aiutarli, anche perché può capitare a tutti, sapete.
0: Può capitare a chiunque.
1: A tutti. Allora, non capita mai a me, no? Si dice, ma tanto non capiterà, no? Però capita sempre agli altri.
0: Infatti.
1: Poi quando capita a noi, cambia tutto.
0: Ma non è un problema anche solamente economico, no? C'è anche una legge, se non vado errato, la 104 del 92, che parla anche di trattamenti normativi, di tutele,
1: ma certo,
0: eccetera.
1: Ma certo, ci sono. Cioè, non è che non abbiamo niente, ci mancherebbe altro, però attenzione, non ci si può sedere su quello che si ha, sugli allori, ma ripeto, c'è un'esigenza molto chiara ed evidente, anche perché poi queste persone, se si ammalano anche loro, sono ulteriori costi per il sistema. Non è che noi si dice bisogna aiutarli, certo, perché è un dovere morale, ma è anche un dovere economico, perché poi se no queste persone impattano ancora di più.
0: Certo.
1: Sulla sanità pubblica, sui servizi sociali, sul welfare. Quindi un welfare così è un welfare malato, che non si prende cura delle persone.
0: Certo. E quindi lanciamo questa settimana questo segnale, questo messaggio all'attuale governo, ma anche ai governi futuri, perché credo che ci vorrà sicuramente, come abbiamo visto, del tempo per riuscire, ma ci vuole anche la volontà per risolvere questa problematica.
1: Soprattutto la volontà politica.
0: Ecco.
1: Guardate, io non credo alla storia. Non ci sono i soldi.
0: Certo.
1: Non è vero che non ci sono i soldi. Semplicemente occorre capire e ottimizzare dove trovarli, come spenderli,
0: certo,
1: che poi non sono neanche spesi. Questo è un investimento. È quello che si diceva all'esordio del nostro percorso radiofonico. Se viene considerato un costo, allora non ne valrà mai la pena, non ci sarà mai il tempo, la voglia, la volontà di farlo, perché è visto come un costo. Se lo vediamo come un investimento, allora cambia tutto, perché queste persone hanno bisogno di essere produttive, i disabili quanto i loro caregiver familiari.
0: Assolutamente. Bene, mi sembra che abbiamo lanciato un bel sassolino, vediamo cosa succederà, magari ci arriveranno anche delle risposte nei prossimi giorni.
1: Spero, perché settimane. Adesso vedo solo i cerchi concentrici
0: che abbiamo lanciato.
1: Spero che in questi cerchi concentrici si trasformino in onde d'urto, che arrivino alle orecchie di chi le cose le può fare e soprattutto le vorrà fare. Perché io che volevo farlo, lo dico con molta franchezza, non mi è stato permesso di fare.
0: Certo, grazie Vincenzo Doccano per essere stato con noi, appuntamento la prossima settimana.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Una puntualità incredibile, sono le 8.35, apriamo la pagina del nostro almanacco musicale di questo lunedì 7 settembre, ricordando e festeggiando la nascita di uno dei padri fondatori, pionieri e geni assoluti della storia del rock and roll internazionale. Ricordiamo il grande Buddy Holly. Nato in Texas nel 1936, Holly ha rivoluzionato la musica popolare degli anni 50, definendo la classica formazione delle band rock con due chitarre, basso e batteria, con uno stile vocale inconfondibile e capolavori mortali come That'll Be The Day, Peggy Sue e Every Day, ha influenzato in modo decisivo la nascita dei Beatles, dei Rolling Stones e di intere generazioni di musicisti in tutto il pianeta. Facciamo poi un salto indietro nel tempo, atterriamo alla fine degli anni 70 per celebrare la svolta pop e filosofica di uno dei maestri più geniali, colti e amati della musica d'autore italiana. Il 7 settembre del 1979 Franco Battiato pubblicava l'album capolavoro L'era del cinghiale bianco. Dopo gli anni dedicati alla musica sperimentale d'avanguardia, il cantautore siciliano aprì una stagione straordinaria fondendo arrangiamenti rock, sonorità medio orientali, testi ricchi di citazioni colte e ironiche. Trascinato dalla famosa title track e da perle come Stranizza d'Amuri, il disco segnò l'inizio di un successo di pubblico senza precedenti nella canzone d'autore. Spazio anche alla consueta raffinata parentesi dedicata ai giganti del jazz, ricordando un sassofonista potente, travolgente. 7 settembre si festeggia il compleanno di una leggenda del sax tenore, il grande Sonny Rollins. Nato a New York nel 1930, soprannominato The Saxophone Colossus, Rollins è stato tra i massimi interpreti del bebop e dell'hard bop, protagonista di incisioni storiche al fianco di Miles Davis, Thelonious Monk e Max Roach. Ha regalato alla storia della musica capolavori assoluti come gli album Saxophone Colossus e la celeberrima diretta A Night at the Village Vanguard, distinguendosi per una inventiva improvvisativa senza pari. Chiudiamo la pagina dell'almanacco ripercorrendo l'uscita di uno degli album coraggiosi, atmosferici e acclamati del rock alternativo degli anni 2000. Il 7 settembre del 2001 i britannici Radiohead conquistavano le vette delle classifiche europee con il loro quinto lavoro in studio, Amnesiac, registrato durante le medesime sessioni del celebre Kid A. L'album, guidato da Tom Yorke, fuse in modo sublime rock d'avanguardia con l'elettronica, la musica concreta e influente di avant-garde jazz, trascinato da singoli ipnotici come Pyramid Song e Knives Out. Il disco rimase una testimonianza fondamentale dell'evoluzione sonora della band di Oxford. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro almanacco di questo lunedì 7 settembre 2026. Si continua in musica. Morning Show.

0: Eccoci collegati con il nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno a tutti. Stamattina mi sono svegliato e sai, io mi alzo abbastanza presto la mattina, guardo il cielo e c'erano delle strisce mostruose.
0: Che strano.
1: Scie chimiche.
0: Che strano.
1: Che tu chiami condensa.
0: La condensa, la condensa.
1: Era pieno di condensa, sai.
0: Pieno
1: era
0: di condensa.
1: Una cosa. Perché deve piovere, sai, hanno previsto pioggia fra un giorno o due, quindi chiaramente adesso stanno lavorando per questo.
0: Certo.
1: Ma io dico, questi soldi non potrebbero essere impiegati meglio,
0: non so,
1: nella sanità. Nelle scuole, magari, chissà, in tante cose. Cioè, sono tante cose che sono carenti in questo momento qui,
0: non solo
1: qui da noi, ma in tutta Europa, io direi, no?
0: Sì.
1: Ecco, impiegate questi soldi in qualcosa di più utile. Vabbè, insomma, ragazzi. E invece vedi, anche la Leonardo multinazionale è coinvolta in un invio di armi e è aperto addirittura una filiale in Ucraina.
0: Pensa a te.
1: Ha aperto una filiale in Ucraina la Leonardo.
0: Che bello, vedi.
1: Il nostro presidente della Repubblica, quello della Costituzione, dove c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra,
0: certo.
1: C'è anche l'articolo, no, che lo dice, zitto, assolutamente zitto, non dice niente, non si può aprire la filiale in Ucraina.
0: Certo.
1: Però vedi, è successo un paio di giorni fa che alle 4:38 del mattino a Kiev la Russia ha bombardato questa multinazionale italiana, è stata bombardata perché è un sistema italiano antimissile, no? Era stato mandato, che costava una miliardata di euro, tra l'altro. Ecco, di nome Michelangelo, si chiama Michelangelo.
0: Pensa.
1: Che poco a che vedere con il grande artista, ecco,
0: no,
1: io direi.
0: No, niente,
1: no?
0: Niente.
1: Ecco, Michelangelo appunto della Leonardo. È stato completamente distrutto, quindi un miliarduzzo dei nostri euro che sono andati lì, non si sa bene perché, sono stati distrutti in un minuto praticamente, no?
0: Bene.
1: E qui il nostro governo hanno avuto veramente un momento di panico, c'è stato un momento di panico. E non lo so cosa sia successo dentro nelle alte sfere, però veramente il panico è stato molto grande. Perché adesso devono rendere conto, no, di questa cosa, tra l'altro.
0: Certo,
1: tra l'altro.
0: Certo.
1: Poi si scopre che Olena Zelenska, chi è Olena Zelenska? La moglie del
0: comico cocainomane,
1: sua moglie gestiva un'associazione, fondazione, è stato scoperto proprio in questi giorni, per il traffico di bambini.
0: Vedi
1: che bella famiglia,
0: che bella famiglia, ragazzi.
1: È tutto gestito attraverso il sistema. Regime nazista ucraino, ecco, diciamo così. Ecco, secondo la testimonianza di un militare ucraino, ex dipendente appunto di questa fondazione di Olena Zelenska, che avrebbe avuto anche un ruolo chiave nel trafficare bambini per conto di importanti membri dell'elite si dice. Capisci che l'elite poi alla fine è sempre in mezzo, no? Chi c'ha i soldi, chi detiene il potere sono loro, no? L'elite non siamo noi. Non siamo noi che andiamo lì con la matitina davanti alla cabina elettorale.
0: Certo.
1: Ragazzi, è così purtroppo. Vabbè, comunque vengono fuori adesso nomi nuovi in riferimento ai documenti di Jeffrey Epstein. C'è stata una cosa molto importante. La Camera dei Deputati statunitense, Thomas Massey, deputato statunitense, ha iniziato a divulgare i nomi dei personaggi molto importanti, e vengono fuori adesso un po' al giorno, sai, un po' alla volta, legati appunto a Jeffrey Epstein. E c'è anche, guarda, io non l'avrei mai detto, c'è anche Lapo Elkan,
0: il
1: fratello del proprietario della Fiat, John Elkan, ragazzi, erede di Gianni Agnelli. È stato implicato anche lui.
0: Che strano.
1: Noi ricordiamo che gli Elkan, ricordiamo, appartengono ad una dinastia ebraica, sai, dinastia ebraica italiana, in gran parte fu responsabile dell'omicidio di Edoardo Agnelli nel 2000, è stato scoperto dagli atti. Ecco, e chissà se questo voleva forse impedire Edoardo Agnelli, voleva impedire che il grande patrimonio degli Agnelli andasse in mani sbagliate. Chissà se quella volta era questo l'impedimento, non lo so. Però vedi, adesso ci sono proprio i nomi, sai. Ecco, oltre a Lapo Elkan, che tra l'altro ha ammesso lui stesso di aver incontrato Epstein due volte, ecco, si scopre anche Edoardo Teodorani, che è nipote di Gianni Agnelli, capito? È coinvolto anche lui nella storia di Epstein. Poi abbiamo Frédéric Fekkai, che è un noto imprenditore francese nel settore della bellezza, sai, parrucchieri, estetisti, queste cose qui, no? C'è anche lui in mezzo, è stato fatto il nome anche suo. Poi Ramsey Elkoy, che è praticamente un produttore musicale molto importante negli Stati Uniti. E poi c'è David Copperfield, che non è il romanzo famoso, no? Ma è il vero nome che di questo David Copperfield è David Seth Cotkin, che è un illusionista statunitense.
0: Sì, come lo conosciamo, mamma mia.
1: Ecco, è coinvolto anche lui fra i nomi di Jeffrey Epstein.
0: Ecco.
1: Poi c'è Jess Staley, che è un banchiere, ex amministratore delegato del gruppo Barclays, ragazzi. E vedi come fioccano i nomi importanti. Poi c'è Leon Black, ex amministratore delegato di Apollo Global Management. E poi uno importantissimo è Lex Wexner, miliardario filo israeliano anche lui, che ha assunto, pensa, questo Lex Wexner ha assunto Jeffrey Epstein come suo consulente finanziario.
0: Ma guarda un
1: con
0: po',
1: procura generale, gli ha dato carta bianca su
0: fantastico.
1: Tutto, no? Ecco, intanto vedi, su tutte queste cose qui, adesso questi sono i primi nomi, ma ce ne sono anche molti altri importanti, se non li facciamo tutti, perché sennò veramente andiamo avanti un'ora.
0: Sì, esatto.
1: Però qui già ti dà l'idea, no, di com'è la situazione su questa storia qui, no? Ecco, intanto la procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul filone italiano, ecco, io direi, nei giorni scorsi è stata inviata anche una rogatoria, attenzione, che cos'è la rogatoria? La rogatoria è una richiesta ufficiale con cui un'autorità giudiziaria chiede ad un altro giudice, magari un altro paese, nazionale o straniero, di compiere un atto processuale o di indagine al di fuori della propria zona di competenza territoriale. Quindi noi possiamo fare una rogatoria per delle inchieste negli Stati Uniti d'America, per esempio, ma gli Stati Uniti d'America a loro volta possono fare anche una rogatoria per un'indagine qui in Italia. Ecco, quindi noi abbiamo fatto questa rogatoria per ottenere la documentazione relativa al caso, in questo caso violenza sessuale, è stato detto, no? Di Jeffrey Epstein, compresi i documenti, attenzione, compresi i documenti non ancora resi pubblici.
0: Eccoli là.
1: Ecco, questo della nostra, del nostro. Ecco, altra rogatoria invece molto importante, io direi forse ancora più importante, è stata chiesta da Donald Trump al governo italiano per eseguire, come dicevamo prima, interrogazioni ed indagini qui in Italia. Giudici esecutivi, attenzione, sono già sul nostro territorio.
0: Bene.
1: E quindi gli Stati Uniti indagheranno in Italia su che cosa, caro Graziano?
0: Sulle
1: elezioni. Sulle famose
0: elezioni
1: del 2020,
0: elezioni,
1: per esempio,
0: esatto,
1: dove l'Italia risulta molto coinvolta, non solo l'Italia, anche altri paesi, ma ci siamo di mezzo anche noi, come noi, cioè, non io e te ovviamente, no? Ma sappiamo chi, sappiamo chi.
0: E quindi
1: aspettiamoci.
0: I nodi arrivano al pettine, come si suol dire.
1: I nodi arrivano al pettine, Vabbè, e comunque i nodi arrivano un po' per tutto, se vogliamo, perché le notizie poi alla fine saltano fuori, sai. Ad esempio, sai, abbiamo una notizia che sembrerà strana, no? Che tanti diranno, no, ma io l'ho già vista, ma dicono che sia una fake, che il filmato sia stato artefatto. Allora, il filmato gira su YouTube, è già stato visto da 3 milioni e abbondanti di persone, ecco, dove si dice che Putin, il vero Putin, sia stato condannato, processato e condannato nel lontano 2011.
0: Ah, vedi un po'.
1: Hai capito? Ecco, quello che c'è adesso al posto di del Putin originale, che faceva parte del KGB, lo ricordiamo, era un agente del KGB, quindi tutte le storie sono note, e non era neanche tanto buono come personaggio, no? Era piuttosto così, no? E invece questo di adesso sembra che sia veramente un'altra persona, lo chiamano Putin 2.0, ecco,
0: vabbè,
1: una versione messa in campo dai Cappelli Bianchi. È stato sostituito, ecco, e sia anche un discendente dei Romanov, tra l'altro, si dice, no? Questo, ecco. E quindi, vedi, la rivoluzione d'ottobre russa, la ricordiamo, no?
0: Fu
1: in realtà un colpo di Stato orchestrato dalla mafia kazariana, no? E sostenuta dai Rothschild, eccetera. E quindi Putin, il primo, quello che è stato, dicono, addirittura giustiziato,
0: addirittura,
1: è stato impiccato, sì, perché loro lì non scherzano, sai, come qui da noi.
0: Ma non è così una fake, questo,
1: ecco. E quindi questo qui, diciamo, è stato tutto contro il forum l'UEFA mondiale, no? E tutte queste cose qui, no? Ma ne parleremo magari ancora.
0: Sì.
1: E quindi siamo in un mondo dove è tutto un set cinematografico,
0: è vero,
1: sai?
0: È vero,
1: e dove
0: è vero.
1: Abbiamo anche Mario Draghi, ecco. Eccolo qua, vedi, Mario Draghi!
0: Eccolo, ha fregato oggi.
1: Vai. Mario Draghi parlando con Roberto Speranza, sai, caro Graziano, e fa, sai, caro Roberto, stamattina in autobus ho trovato per terra smarrito un biglietto da 50 euro.
0: Ah.
1: Mario, ehi, ma sei proprio certo che fosse smarrito? E come no, ho visto con i miei occhi un signore lì vicino che lo stava cercando.
0: Ma dai, ma non è possibile, ma è veramente un falco, è un falco, è un falco. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Siamo ripartiti bene, dai, siamo ripartiti bene.
1: Sì, siamo ripartiti bene, abbastanza bene, a parte le scie chimiche del cielo.
0: No, quelle sono condense.
1: Sì, le condense, a parte le condense.
0: Esatto, esatto. Grazie Renato, appuntamento domani, va bene?
1: Sì, buona giornata a tutti,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. E noi andiamo a salutare a questo punto, anche perché vedo che il tempo lentamente ma inesorabilmente è passato, come tutti i giorni. Fa molto piacere, ovviamente, perché vuol dire che quando passa velocemente il tempo vuol dire che siamo bene in compagnia, che stiamo insieme, che ascoltiamo della buona musica, temi, approfondimenti, notizie, curiosità, insomma, come al solito. Questo è il Morning Show. Salutiamo anche le nostre radio che sono rimaste collegate fino a questo momento, diffusione europea, Radio Attività, nella prima ora abbiamo avuto anche Radio Tiguglio Web e poi naturalmente Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Le nostre radio che vi accompagnano tutte le mattine per iniziare bene la giornata, in questo caso per iniziare bene anche la settimana. Domani si replica, 7:09 puntuali, mi raccomando, vi aspetto come buona consuetudine e vi lascio all'ultimo brano per la giornata odierna. Chiudiamo con i Maroon 5 e con Heroin. Ciao da Graziano D'Andrea, buon proseguimento, ciao!

0: Il bivio per la 27 Venezia Belluno in direzione Venezia. Vi ricordo come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti, attivo dalle ore 7 alle ore 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338-7014-127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

Ed ecco, siamo arrivati alla seconda puntata di questa serie di trasmissioni sulla storia della musica italiana. L'altra volta ci eravamo lasciati con le prodezze di Gino Franzi. Oggi riprendiamo con lui direttamente con la canzone Abat-Jour, Cerchi forse chi non c'è più. Elegante nel suo frac blu, con il volto appena sorridente, Gino Franzi porgeva una delle canzoni più sentimentali e nostalgiche del suo repertorio. Ma Gino Franzi sugli stessi palcoscenici, nelle stesse spettacoli di varietà, nelle stesse serate, evocava anche le notti perdute dai viveur, le donne ammagliatrici, l'amore aggressivo e violento. Qual era allora il vero Gino Franzi? Quello nostalgico e commosso, oppure quello con gli occhi segnati di ombre, scettico e dal volto disilluso? Egli era l'uno e l'altro insieme, e proprio per questa sua ambivalenza fu l'interprete di un'epoca complessa che si riconosceva soltanto nei suoi contrasti. Ma per capire fino in fondo come Gino Franzi potesse impersonare con tanta naturalezza gli aspetti contrastanti della sua epoca, bisogna ricordare anche che lui è nella sua vita privata la sua realtà più intima e più segreta. Se è vero che Franzi fu il simbolo di un'epoca canora, se è vero che gli italiani, e non solo gli italiani, riconobbero in lui la sintesi vivente personalizzata di un costume, è anche vero che egli visse le contraddizioni del suo tempo, impegnandovi non solo la propria professione di cantante, ma la propria individualità. Cantore dell'amore perverso e dell'amore appassionato e imperituro, egli trasferì davvero nella sua esistenza privata questi due aspetti di una medesima realtà. Li soffrì come nessuno tra i suoi spettatori avrebbe potuto. Non solo sul palcoscenico, ma anche nella vita, Gino Franzi si espresse con la freddezza sprezzante dello scettico e con l'appassionato amore nostalgico dell'amante dell'uso di Abat-Jour.

Gino Franzi era nato povero, buttato giovanissimo sul palcoscenico a guadagnare qualche soldino, e di ciò converrà a tenere conto per capire come mai Gino Franzi sia stato tra i protagonisti della canzone sociale dell'epoca. Nell'immediato dopoguerra era diventato uno dei cantanti meglio pagati dell'Europa. Percepiva ben 1.000 lire a serata, come dire 10.000 euro di oggi. Sulla scena recitava soprattutto la parte del viveur, di uno di quegli uomini che cominciano a vivere al calare delle tenebre, al momento di indossare il frac, ma la sua realtà più intima riaffiorava in pubblico, proprio nelle canzoni sentimentali e nostalgiche. Nella vita privata non c'era neppure l'ombra dello scettico. Quando egli sperperava le enormi somme guadagnate regalando denaro agli amici o ai parenti poveri, era difficile riconoscere il disincantato personaggio in frac blu notte, quando si lasciava ingannare da antiquari poco scrupolosi che gli affibbiavano statuine miracolose cui Gino Franzi attribuiva la propria fortuna artistica. Sul palcoscenico era il vizioso protagonista di notti insonni affogate nell'alcol, ma nella realtà era un astemio incallito. La fragile coppa di champagne era un po' il simbolo del suo personaggio, capace di spezzare l'amore con la stessa indifferenza con cui beveva il biondo liquore, ma per quanto riguarda la sua vita privata non c'era memoria di una bevuta di Gino Franzi. Al di là di questi aneddoti, che pure danno la misura della finzione accettata da Gino Franzi come interprete delle sue canzoni, c'è la storia dei suoi amori, anzi, del suo unico amore. Egli, negli anni 20, fu il simbolo della disillusione sentimentale, dello scetticismo amoroso. Finì per vivere una delle storie d'amore tra le più leggendarie e appassionate del nostro tempo. La sua storia con Nada Mary. In quegli anni, tutti lo sapevano, Gino Franzi costituiva con Anna Fugè la coppia più famosa del teatro leggero italiano. Ben presto, tra lo scettico e la vipera nacque un rapporto sentimentale che si protrasse per molto tempo. Pareva ormai che Franzi e la Fugè dovessero trasportare anche nella loro vita privata la scena che ogni sera interpretavano per il pubblico del Tabarè. Lusso, passione, persino una punta di crudeltà. A questo punto, una sera, dalle quinte del teatro dove Gino Franzi si esibiva, si affacciò una stellina del varietà, una debuttante, Nada Mary. Dopo averlo ascoltata in silenzio, avrebbe raccontato in seguito: Nada Mary, non potei fare a meno di aspettarlo all'uscita. Per paura di pentirmi, gli dissi a bruciapelo: Gino Franzi, io l'adoro. Gino Franzi, elegantissimo come sempre, abituato come nessun altro ad essere corteggiato dalle donne, si girò appena, ma subito sorrise. Davvero lei mi adora? Domandò ironico, poi assunse un'aria insieme incredula e paterna. Aveva 12 anni più della ragazza, le accarezzò i capelli e le disse: Nada, senta Nada, lei non mi adora affatto, lei è agli inizi della carriera e io sono in cima, e questo, soltanto questo, che la affascina di me. Non dubiti che le passerà, però voglio dirle una cosa, lei non è bellissima, proprio no. Ha tuttavia uno sguardo luminoso, un sorriso schietto e una bella voce. Mi piace sentir cantare da lei le mie canzoni. Insomma, anch'io le voglio un po' di bene. Nada Mary non riuscì neppure a rispondere. Allora Gino Franzi smise l'aria paterna e rientrò nel suo personaggio dicendo: cara Nada, io non sono il tipo che si sposa. Le donne mi piacciono, ma non le sposo. Poi cambiò ancora atteggiamento. Se tuttavia un giorno mi venisse in mente di sposarmi, Nada, le assicuro che verrò a cercarla e sceglierò lei. Quella sera Gino Franzi non pensava assolutamente di aver fatto una promessa seria. Per tutti gli anni tra le due guerre Franzi continuò la sua vita di artista internazionale. Le sue tournée all'estero, il coro di successi, le molte avventure parvero portarlo sempre più lontano dalla tricetta sconosciuta incontrata per caso all'Apollo. Pur non essendo un risparmiatore, comprò 3 ville e li sapeva, come tutti coloro che hanno i piedi ben fermi sulla terra, che il suo successo non sarebbe stato imperituro, che i tempi sarebbero mutati. Forse per questo cominciò a collezionare ritagli di giornale, minuziosamente annotati ed appiccicati in un album di pelle, a prepararsi insomma ai ricordi della sua fama, per quando, come immaginava, sarebbe sopravvissuto ad essa. Il Charleston inferse il primo grave colpo alla sua notorietà. Le canzoni raccontate cedettero quasi il colpo al passo ai ritmi allegri, al sincopato. Gino Franzi, legato per la vita ai modi del fine dicitore, non poté certo illudersi di seguire la nuova moda e cominciò la sua decadenza. La guerra, la seconda guerra mondiale, impoverì anche Gino Franzi, ormai ritiratosi dalle scene. Egli dovette vendere a una le 3 ville che aveva comprato quando il denaro correva a fiumi nelle sue mani e ritirarsi a un'esistenza modesta.
e nell'immediato dopoguerra, per bisogno, cercò di tornare sul palcoscenico, riesumando il suo vecchio repertorio. Qualcuno ricorda il suo ultimo spettacolo a Milano, al Grande Italia, nel 1948. Fu straziante, malinconico e drammatico. L'uomo, che in gioventù si era abituato all'applauso delle platee più famose del mondo, fu costretto a lavorare in un'epoca che non era più la sua. Si ritrovò fra pochi vecchi e svogliati amici e fra molti spettatori disattenti che si chiedevano come avesse potuto una volta delirare d'entusiasmo per Gino Franzi. Subì l'ultima mala sconfitta con dignità, ma proprio quella sconfitta coincise col compimento romantico della sua bella storia d'amore. Nella Milano mezza distrutta dal dopoguerra, sotto la galleria sventrata, il vecchio Gino Franzi incontrò Nada Mary. Non si vedevano da tanto tempo, ma quando il nome del cantante sfolgorava ancora sulle facciate dei teatri più famosi del mondo, Franzi aveva ormai poco da offrire. Si conosce a questo proposito un'aneddotica assai ricca, che fa da contraltare anch'essa al ricordo scintillante delle notti brave degli anni venti. Scegliamone qualcuna a casa. Gino Franzi una volta fu invitato in un tabarè genovese. Il suo repertorio comprendeva allora la canzone Come una coppa di champagne. Franzi aveva escogitato un modo tutto suo di concludere la canzone e di suscitare l'applauso. Dopo aver cantato, reggendo fra le mani guantate una coppa, la gettava a frantumarsi sul pavimento. Nel tabarè genovese la prima sera la coppa non si ruppe, rimbalzò, rotolò sul pavimento e finì dietro le quinte. Franzi pensò di essere stato poco violento nel gesto. Così la sera successiva gettò a terra la coppa con l'impeto con cui si getta una bomba a mano. La coppa diede un botto spaventoso sulle tavole del palcoscenico, ma neppure questa volta si ruppe. Allora, a sipario chiuso, Gino Franzi la raccolse e la esaminò. Era una coppa di vetro infrangibile. Il proprietario del tabarè, avendo saputo del vezzo di Gino Franzi, aveva fatto i suoi conti e aveva deciso che, dal punto di vista economico, lo spettacolo non valeva la spesa di una coppa ogni sera.

Un altro episodio riguarda Anna Fugez. Un giorno a Milano la Fugez venne a sapere che la sua grande rivale, Nella Regini, che si esibiva in una sala concorrente, aveva ottenuto dal proprietario del locale l'installazione di una stanza da bagno comunicante con il suo camerino. La Fugez piombò nell'ufficio dell'impresario e reclamò per sé la stessa concessione fatta dalla concorrenza alla Regini. L'impresario la lasciò sfogare, poi le disse: guardi, proprio perché lei, proprio perché la vedo così emozionata, posso farle comprare una bagnarola di zinco che lei si sistemerà nel suo camerino. Il nostro teatro non può spendere di più. E per l'acqua calda? Domandò allibita la Fugez. E l'impresario: non è un problema, dia una mancia al custode, lui ha una pentola e un fornello. Dicono che Anna Fugez lasciò il teatro sbattendo la porta, ma il pubblico, che ogni sera delirava per lei, non seppe mai che la gran signora di Vipera, da cantante che dal palcoscenico lanciava occhiate a magliatrici mordendo una collana di perle, era stata costretta a litigare per poter fare il bagno dopo lo spettacolo e a pagarsi l'acqua scaldata sul fornello del custode. Sono aneddoti e gli aneddoti non si fanno la storia. Contribuiscono però a fare la cronaca di un'epoca leggendaria che si identificava in una concezione spregiudicata dell'esistenza, artificiosamente costruita sulla base di una realtà modesta, persino candida. Mentre il dannunzianesimo, volgendo le spalle alla realtà, suggeriva una poesia di immagini torbide e di sensazioni violente, la poesia pascoliana era ancora un racconto compiuto. Narrava una vera e propria vicenda intessuta di cose umili, di umanità dolente. I due stili coesistevano, ma gli argomenti da essi trattati erano profondamente diversi.

D'Annunzio trattava di un mondo fantastico e ricco. Pascoli, come Verga, che proprio negli anni venti tornò di moda, rievocava una realtà fatta di cose e persone modeste. Pareva che il racconto, la poesia racconto e infine la canzone racconto potessero essere quasi esclusivamente dedicate a una raffigurazione della vita in tono minore. All'altra faccia dell'esistenza comune, così diversa dai sogni di grandezza diffusi in quegli anni. Perciò il tono delle canzoni racconto di Gino Franzi e degli altri dicitori era tanto più dimesso e accorato, tanto più umile e sentimentale di quello delle altre canzoni appartenenti al repertorio dei medesimi artisti. Canzoni che, anziché raccontare, erano semplicemente uno sfogo delle passioni nate nel tabaret o una bruciante immagine del mondo del varietà.

senza nulla chiederti t'accolsi in braccio a me. Confusi in un sol palpito il mio col tuo destino. Ora mi dici vattene.

temi che possa ucciderti e vendicarmi qui. Ma penso fra le lacrime a mamma mia lontana, non voglio farla piangere.

Tra gli interpreti delle canzoni racconto, uno dei più famosi, anche se la sua fama non toccò mai i vertici, di Gino Franzi, fu Armando Gil, l'autore di Come pioveva. La canzone è tra gli esempi più illustri e noti del genere. Si tratta di una vera e propria novella, in versi, di un bozzetto sentimentale nel quale non manca nessuno degli elementi tipici della malinconia. Della malinconia dell'epoca, la pioggia, la sera, il ricordo del passato. Un amore buttato via che all'improvviso ricompare. La stretta di mano nell'intimità della carrozza e la consapevolezza che l'incontro altro non può essere se non quello di ravvivare l'amarezza del tempo perduto.

Come stai? Le chiesi un tratto. Bene, grazie, disse tu. Non c'è male, poi distratto, guarda che acqua viene giù. Che mi importa?

ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché al mondo aveva dato la bellezza ed il candore. Così quando al suo portone un sorriso mi abbozzò, dai belli occhi di passione una lacrima spuntò. Io non l'ho più riveduta, se è felice chi lo sa, ma se

Talmente tipica è la situazione, così aderente alla vera sensibilità dell'epoca, da sembrare il presagio della storia d'amore di Gino Franzi e Nada Mary. La fortuna di Come pioveva e la fresca genuinità dei versi di Armando Gil nascono proprio da questa intima aderenza a una realtà sotterranea, segreta, tenuta nascosta dalla febbre di vita del tabarin e delle dannunzionesimo a tutti i livelli. La nostalgia, la malinconia del ricordo, la spietatezza dell'esistenza che unisce per poi dividere sono argomenti della canzone di sempre. Mai, come negli anni venti però, le canzoni impostate su questi temi ebbero tanta fortuna. E questo accadde proprio perché facevano da contrasto alla moda più chiassosa. Armando Gil, si dice, fu il primo dei cantautori. Come molti cantautori di oggi, la sua preparazione musicale non era poi così scarsa, anche se banale. Pare anzi componesse le proprie canzoni quasi soltanto ad orecchio. In fondo, i genitori lo avevano avviato agli studi di legge e lui, che si chiamava in realtà Michele Testa, li abbandonò non per darsi alla musica, ma al teatro. Per qualche anno si esibì come comico e ben presto divenne noto a Napoli, la sua città, per l'abilità con la quale improvvisava strofette. Le sue canzoni sono intessute di questa abilità eccezionale di rimare e di raccontare i versi. Si sente in Armando Gil nettissimo il ricordo letterario di Guido Gozzano, non certo per la forza critica e ironica che Gozzano possedeva così vivace, ma soprattutto per la caratteristica di inserire nei versi il dialogo e trasferire così il racconto dall'esterno all'interno all'intimo, ed evocare sommessamente una storia privata con l'aria di non dir nulla di importante, ma con l'intenzione, assai più rilevante, di contrapporre alla facciata del mondo dei viveur la realtà di uomini non sempre vincitori sugli altri e su se stessi.

piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di

mamma, tu compri sole tanto profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porge il labbro tumido al peccato, mentre la bambina

si le agonizza la bambina, or la mamma non è più ingrata, corre a votar tutta la vetrina per la sua figliola ammalata. Amore mio bello, ecco i balocchi.

toccare quei balocchi, ma il capo già reclutato

Anche Armando Gil, come Gino Franti, fu più un attore che un cantante nel senso tradizionale. Anche lui, come Franti, studiò umilmente l'arte del porgere, assai più di quella del cantare. Compariva in palcoscenico recitando una battuta, sempre la stessa, come pioveva. Parole di Gil, musica di Armando, cantata da sé. Così, con un'autopresentazione, Armando Gil, che non si mostrava al pubblico in frac, scompigliandosi con l'indice l'enorme ciuffo ricciuto spiovente sulla destra della fronte, già demitizzava l'esotismo del tabarèn e preannunciava che si sarebbe trattato di un'esibizione casalinga, dell'espressione malinconica e autoironica di un uomo solo, di uno spettacolo, insomma, che pur presentato tra le luci lussuose del Café Chantant e del Varieté, era intenzionalmente assai più umile e perciò più profondo. Non uno spettacolo suggestivo, ma piuttosto evocativo. Non la cornice dentro cui viveva l'uomo degli anni venti, ma l'uomo stesso con le sue ansie quotidiane, il suo bisogno di lavorare per vivere e di lavorare tanto da solo, ironizzando sulle proprie ambizioni mondane. Parole di Gil, musica di Armando cantata da sé. Ed è naturale che sulla scia di questa mestizia intima, meno fastosa ma certo non meno memorabile dell'ebbrezza retorica che riveste come un manto di lustrini la memoria di quegli anni, gli squilibri sociali, le ingiustizie, le cattiverie della vita, tutto ciò che faceva da contrasto all'immagine stereotipata del vivere in frac, venisse in luce nelle canzoni racconto. Era come una confessione, a parte, fatta dall'attore sulla scena. Così di contro, alle donne fatali e ammagliatrici che portavano braccialetti a foggia di vipera e che parevano nate soltanto per spendere quattrini e dannare l'uomo, non solo comparivano o restavano nella memoria le varie innamorate di un tempo, quali la protagonista di Come pioveva o Signorinella, ma anche i fiori del male, le vittime delle notti brave consumate dai viverdi allora. Noi siamo i fiori del mal. Fiori del male che già nella coscienza dei cantanti di allora erano il prodotto di una società nella quale troppo spesso la vita festosa, concessa ai pochi, mascherava la miseria imposta dai molti. Così che l'uomo ne appariva sdoppiato, esattamente come Gino Franzi, che sotto un manto di trionfi custodiva un cuore sentimentale e un destino malinconico e povero. O è come Alessandro Gil, che quando nel 1935 tentò di partire da Napoli e di conquistare l'Italia settentrionale incontrò soltanto amarezza e decadenza, finché la Seconda Guerra Mondiale non lo zittì, come tutti gli altri.

È vero che le lucciole vagabonde degli anni venti non sono solo la trasposizione in verse in musica di una miseria morale che è sempre esistita, ma è anche vero che il loro irrompere sulla scena della canzone conclude un'epoca e la conclude con una nota di polemica. Trascorso il tenebroso vitto delle vipere, snebbiato il sogno del tardo romantico delle notti folli dei viver, ecco, prima di voltar pagina, la morale, ossia il brusco contatto con la realtà che tutti quei miti si sforzavano di nascondere, una realtà in questo caso che non fa da contraltare al sogno notturno dei viver, ma ne svela piuttosto la mestizia e la tragedia. Le notti brave dei ricchi, sfrondate dal loro alone misterioso e fiabesco, sono l'illusione maturata a spese di qualche povera donna appoggiata ai lampioni. E queste donne con la loro sofferta presenza non solo testimoniano l'altra faccia della medaglia, quella più povera e più malandata, ma la vacuità, la banalità, in fondo, dei miti creati attorno alle luci del tabaret. Lucciole vagabonde, questa canzone che arieggia gli ormai trascorsi motivi peccaminosi, solo per confrontarli con quelli della mestizia e della realtà, è il preludio alle canzoni impegnate della stessa epoca. Canzone nelle quali spesso, attraverso la voce dei medesimi interpreti del tabaret, i viveur degli anni venti vengono moralmente condannati non tanto per il loro egoismo, quanto per la loro cecità, per non essersi accorti, cioè, che le loro notti frementi erano un semplice spettacolo, imbastito chissà come sulle rovine reali di un disastroso terremoto, il terremoto della Grande Guerra.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time. Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

Ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Something.

po' cambiato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine, la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills, dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock News da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

0: Extreme.
1: Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey!

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of the England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album di The Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

0: Haters.
1: Crimea da Venezia, Love and Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave e del nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: le 11 e 34 minuti. 5 4 3 2 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Amici ascoltatori, eccoci qua, 55 minuti di super musica, come sempre in mia compagnia e della nostra musica. Iniziamo quest'oggi insieme a Justin Bieber,

0: a Luca Vecchietti Show. Era Those Days.
1: Disco Fever 70-80.
0: Andiamo agli anni 80 precisamente, era Natale del 1984. Wham! Questo è George Michael insieme ad Andrew Ridgeley che ci presentano Last Christmas.

0: Mezzogiorno.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura.

0: Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Cari amici, oggi ascoltiamo la testimonianza di un giovane, un ragazzo molto giovane, appassionato appunto di automobili vintage, che si accinge a restaurare una Fiat 500.
3: Chi me l'ha venduta ha fatto da intermediario, e questo vuol dire che non ho parlato con il precedente proprietario. Io sono il terzo, ma fortunatamente mi è arrivato il libretto, diciamo, in buone condizioni. Ho indagato sui precedenti proprietari. È molto figo perché mi dice che il primo proprietario fu un certo Michele, nato a Bari il 1913. Qui sono segnate tutte le revisioni, che è una gran figata perché mi fa vedere che fino al 1983 è stata usata regolarmente, poi pausa fino al 2005 che è stata ripresa, tuttavia dopo il 2009 l'hanno fermata di nuovo e nel 2016, probabilmente questo è l'anno in cui è stata restaurata, male, l'hanno usata fino a... boh, qui non ci capisco nulla perché sono targhette molto strane. Fatto sta che adesso è mia. Come la farò? Allora, c'è un modo per capire esattamente il colore degli interni. Siccome non era dichiarato, almeno fino al 1971, penso non fosse dichiarato né il colore degli interni né quello della carrozzeria. Tuttavia c'è un metodo per essere quasi certi degli interni, che è praticamente un easter egg nella carrozzeria sotto il cofano. C'è una piccola taschina di metallo in cui, nel momento in cui l'avevano costruita, ci ficcavano un pezzetto di tessuto che ho trovato fortunatamente ed è beige, quindi so per certo che quasi per certo che gli interni sono beige, quindi gli interni li riporterò beige. Per quanto riguarda gli esterni, su quello non c'è modo di capire quale fosse il colore originale. Nel 1966 non facevano 500F bianche con gli interni beige, e gli unici colori che ho trovato con gli interni beige erano rosso medio, blu scuro, beige sabbia. Devo sceglierne uno tra questi per cercare di agire nel miglior modo possibile per fare un restauro decente.
2: Si possono trovare delle occasioni, delle 500 da restaurare anche a poco prezzo, ma sicuramente bisogna spenderci qualche soldino per ottenere un buon risultato. Passiamo adesso da un Lucio nazionale a un altro. Dopo Lucio Dalla ci ascoltiamo Lucio Battisti con un brano del 1966. Questa è Per una lira.

0: Dopo aver seguito le intenzioni del giovane appassionato per il restauro della 500F del 66, parliamo un attimo dei 50 anni della 500R.
1: Oggi non ci sporchiamo le mani perché dobbiamo celebrare un compleanno, i 50 anni della 500R. Presentata nel 1972, è entrata in produzione in contemporanea alla Fiat 126 e proprio per questo motivo aveva un allestimento semplificato rispetto al precedente modello 500L. La 500R è forse tra le più difficili 500 da trovare in condizioni completamente di serie, perché era quella che proprio per il suo allestimento particolarmente spartano si prestava maggiormente a essere personalizzata. Ma perché comprare una 500R rispetto a qualsiasi altro modello di 500? Perché è quella che va meglio di tutte, perché è quella più spartana ma che bada alla sostanza, perché è quella che ha eliminato qualsiasi difetto di gioventù, esattamente come ogni modello di fine serie che possiamo trovare nella gamma automobilistica. E perché invece non comprare una 500R? Non c'è motivo. Ma sentiamo dalla viva voce di chi ha comprato una 500R. Vincenzo, perché una 500R?
2: Non c'è un motivo, era in un pagliaio e l'ho tirata fuori dal pagliaio, quindi l'ho rimesso in vita.
1: Fantastico, una storia di restauro, quindi ti sei sporcato le mani.
2: Molto.
1: E la cambieresti con un'altra serie di 500?
2: Direi di no, perché la R è la R.
1: E per questa volta non mi sono sporcato le mani, perché te le sei sporcate tu.
2: Sì. Ah, dimenticavo, la cosa più bella di questa R è che noi ci siamo sposati in questa R.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

Amici, Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 13:06.
5: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338-7014-127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in Sin City di Lara Stay Green è un live uscito nel novembre del 2025 ed è stato registrato in tournée in apertura dei concerti del leggendario George Thorogood. L'album cattura la potenza pura, la grinta, il groove che Green e la sua potente band portano sul palco tutte le sere. L'EP offre un'esperienza senza filtri, distillando l'energia, l'alchimia e la gioia di un musicista che ormai è al top della sua carriera. Questa è Temptation, Lester Green, qui a Mien Blues.
1: Las Vegas, how you guys doing? My name's Alistair Green, we came out from Austin, Texas to play a little bit of rock.

0: Thank you guys so much.
1: Mentre l'album The Blood Brothers Live in Canada è un disco che cattura perfettamente tutta l'emozione, l'energia, blues, rock create dal dinamico duo di chitarristi amici Mike Zito ed Albert Castiglia, disco registrato durante il loro Blood Brothers Tour, presentato in un'atmosfera coinvolgente che trasporta gli ascoltatori per tutta la durata del concerto. Mike Zito ed Albert Castiglia, qui a Me and Blues, You're Gonna Burn.
0: This is a song that was written for me by a man named Fred James out of Nashville. After one time meeting him, he said, "This song is you, man. This is your idea of a love song. This is what a love song should be coming out of your mouth." And I said, "Gee, thanks." And the name of this song is You're Gonna Burn.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Curtis Salgado è prevalentemente un cantante ma anche un armonicista. Ha suonato con la band di Robert Cray per circa 6 anni e solo dopo l'esperienza con la Roomful of Blues ed alcune apparizioni con la band tipo Santana decise di continuare la carriera come solista. Insomma, è uno che ci sa fare, ci ha saputo talmente fare che ha vinto diversi Blues Music Awards. Nonostante un periodo difficile a causa di una grave malattia che lo ha lasciato fuori dalla scena per circa 2 anni. Oggi Salgado ha messo in cascina una serie di album di tutto rispetto come questo Soul Shot, dove le sue corde vocali si intrecciano e vibrano con tonalità lancinanti. Curtis Salgado, qui a Me and Blues.
2: Well, all right. I wanna tell you something about my mother.

Walt Reed Blues Band ha avuto una crescita esponenziale grazie anche al lavoro di produzione da parte di Tom Cambridge, ormai un'istituzione nel settore. 5 musicisti super con 2 punti di forza determinanti: la potente voce di Jeff Taylor, la chitarra tagliente di Jeff Chorvers, la sezione ritmica è di quelle che non tradisce, onnipotente e sempre onnipresente a coprire le spalle. Le influenze blues, soul, funk ci sono tutte grazie al rendimento alto che la band ha prodotto in questi anni. La voce di Taylor risuona con grande forza espressiva e l'emozione si trasforma in consapevolezza emotiva. Live Before I Let You Down, per voi Altered Blues Band.

Mentre Solomon Burke è nato a Filadelfia, si era fatto conoscere come predicatore e come conduttore di un programma radiofonico di gospel. Nel 1960 aveva firmato un contratto con l'Atlantic Records, la stessa che in quel periodo aveva già pubblicato album e dischi di Ray Charles. Nel 1962 ebbe già un discreto successo grazie al singolo Cry to Me, che rimase famoso anche per essere stato utilizzato 25 anni dopo nel film Dirt Dancing. Due anni dopo, nel 1964, Burke scrisse la canzone destinata a diventare il suo maggior successo, Everybody and Somebody to Love, di cui negli anni sono state realizzate molteplici copie e cover di artisti famosissimi, inclusi Rolling Stones e Wilson Pickett, per non parlare poi della versione nel film The Blues Brothers. L'album Don't Give Up On Me è stato uno delle sue grandi produzioni, dove hanno partecipato il gota della musica soul, blues, rhythm and blues, Solomon Burke, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Bad Company sono un supergruppo rock inglese fondato nel 1973 da due ex membri dei Free. La straordinaria band è nota per la sua incredibile carriera, piena di musica senza tempo. Sono artisti molto amati e rispettati che hanno realizzato alcune delle migliori canzoni di tutti i tempi, da The Bad Company a Can't Get Enough, quelle canzoni che vivranno sempre nei nostri cuori. Da veri fan balliamo ogni volta che li sentiamo alla radio, quindi mostriamo apprezzamento per questa fantastica band cantando i nostri cuori e i loro amati successi. Questa è la famosissima Run With The Pack per voi qui a Me and Blues, The Bad Company.

sempre Mayall è tuttavia più celebrato per i musicisti che ha tratto nella sua band i Blues Breakers. Con loro, tramite Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, esercitò un'influenza indiretta ma considerevole nel corso della musica rock blues. Mayall è stato un astuto operatore i cui devoti ammiratori apprezzavano la ruvida individualità e la posizione anticommerciale. Tuttavia, anche il suo istinto musicale era tutt'altro che ristretto, come si poteva vedere dal numero di musicisti che passarono nella sua band. Questa è iChokes, I Hurt the Devil, John Mayall e The Blues Breakers qui a Mayall Blues.

Ci sono musicisti che hanno illuminato il panorama del rock blues con la loro breve ed intensa vita come delle stelle cadenti, direi. Uno di questi è stato sicuramente Paul Kossoff, una stella che si è spenta, direi, troppo presto, ancora prima di allietare intere generazioni, lasciando nei nostri cuori il rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere. Lo zio Alan Kossoff era uno speaker radiofonico e nei suoi programmi si occupava di musica classica. Fin da bambino Paul mostrò interesse per la musica e di una famiglia avvezza all'arte fu naturale incoraggiare la sua indole. A soli 9 anni iniziò a suonare la chitarra classica, mostrando fin da principio un incredibile talento. Nel 1965 avvenne una cosa un po' incredibile. John Mayer invitò Eric Clapton ad unirsi alla sua band. Per 2 mesi portarono in giro i loro spettacoli. Ad uno di questi assistette il 15enne Paul, folgorato dal blues quanto dalla maestria di chi suonava in quel periodo la chitarra, che era il signor Eric Clapton. Il suo stile divenne per lui quasi un'ossessione che lo accompagnò negli anni a seguire. Non peraltro, insieme al Paul Rogers crearono il gruppo dei Free. Per voi Paul Kossoff qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

0: Sono le 14.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla!

0: Compagnia Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

fossero lette. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuto a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua roba è

0: alle 15
1: e 2 minuti.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento, ha dichiarato il leader della CDU.
3: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati, lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessato il fuoco in corso. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas non ha provocato feriti.
4: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata

0: dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa.
1: Un sondaggio del CNEL rivolto ai giovani expat italiani mostra che salari e merito sono i fattori che li hanno portati a lasciare l'Italia e quelli che potrebbero farli tornare. Intervistati in 2500, nella fascia dai 18 ai 34 anni, il 93% almeno laureato e molti con master e dottorati. Il 58% è partito appena conclusi gli studi e non ha mai lavorato in Italia. Tornerebbero se migliorassero salario e riconoscimento del merito. Sono partiti per salario basso, burocrazia, clientelismo e raccomandazioni.
0: Vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabéu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
2: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
0: Per la Serie A stasera si chiude la terza giornata con Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in aumento il traffico sulle principali arterie urbane e sulle grandi direttrici autostradali. Rallentamenti sulla A4009 Venezia verso Milano, tra Dalmine e Agrate e proseguendo tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Code sulla A22 del Brennero da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. A Roma prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Possibili disagi infine oggi e domani per chi si sposta in treno dalle 21:18 di stasera, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è infatti in programma uno stop nazionale di 24 ore del personale ferroviario, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity ed alta velocità. Come sempre, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

Jazz Train. Un saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

Un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis, questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria, un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Just Tribute to Manos Hasidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

0: Un classico trio jazz con la pianista russa, giovanissima fra l'altro, lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa, intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal vivo.
1: Che

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Sono le 16 e 29 minuti.
6: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27esimo ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
9: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
10: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
11: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 17:03.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Ben trovati. Traffico intenso con code a tratti sulla 1 Milano-Bologna, tra Modena Nord e lo svincolo A22 verso Milano. File anche sulla A22 del Brennero, tra Carpi e l'Autosole, direzione Modena. Si sta in coda poi sulla A14 Adriatica, tra Forlì e Castel San Pietro, direzione Bologna. Da oggi fino al 30 di ottobre, carreggiata ridotta per lavori, sulla E45 Orte Ravenna, tra Monte Castello e Monte Gelli, nelle due direzioni. Sempre da oggi, ma fino al 25 di settembre, senso unico alternato per lavori sulla statale 71 Ombro Casentinese Romagnola, tra San Pietro in Bagno e Saiaccio. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, auti.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

di adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: crescendo.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere leggi il set informativo su generali.it.
4: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in Sin City di Lara Stay Green è un live uscito nel novembre del 2025 ed è stato registrato in tournée in apertura dei concerti del leggendario George Thorogood. L'album cattura la potenza pura, la grinta, il groove che Green e la sua potente band portano sul palco tutte le sere. L'EP offre un'esperienza senza filtri, distillando l'energia, l'alchimia e la gioia di un musicista che ormai è al top della sua carriera. Questa è Temptation, Lester Green, qui a Mien Blues.
1: Las Vegas, how you guys doing? My name's Alistair Green, we came out from Austin, Texas.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Curtis Salgado è prevalentemente un cantante ma anche un armonicista. Ha suonato con la band di Robert Cray per circa 6 anni e solo dopo l'esperienza con la Roomful of Blues ed alcune apparizioni con la band tipo Santana decise di continuare la carriera come solista. Insomma, è uno che ci sa fare, ci ha saputo talmente fare che ha vinto diversi Blues Music Awards. Nonostante un periodo difficile a causa di una grave malattia che lo ha lasciato fuori dalla scena per circa 2 anni. Oggi Salgado ha messo in cascina una serie di album di tutto rispetto come questo Soul Shot, dove le sue corde vocali si intrecciano e vibrano con tonalità lancinanti. Curtis Salgado, qui a Me and Blues.
2: Well, all right. I wanna tell you something about my mother.

La Alt-Raid Blues Band ha avuto una crescita esponenziale grazie anche al lavoro di produzione da parte di Tom Cambridge, ormai un'istituzione nel settore. 5 musicisti super con 2 punti di forza determinanti: la potente voce di Jeff Taylor, la chitarra tagliente di Jeff Chorvers, la sezione ritmica è di quelle che non tradisce, onnipotente e sempre onnipresente a coprire le spalle. Le influenze blues, soul, funk ci sono tutte, grazie al rendimento alto che la band ha prodotto in questi anni. La voce di Taylor risuona con grande forza espressiva e l'emozione si trasforma in consapevolezza emotiva. Live Before I Let You Down, per voi Alt-Raid Blues Band.

Mentre Solomon Burk è nato a Filadelfia, si era fatto conoscere come predicatore e come conduttore di un programma radiofonico di gospel. Nel 1960 aveva firmato un contratto con l'Atlantic Records, la stessa che in quel periodo aveva già pubblicato album e dischi di Ray Charles. Nel 1962 ebbe già un discreto successo grazie al singolo Cry to Me, che rimase famoso anche per essere stato utilizzato 25 anni dopo nel film Dirt Dancing. Due anni dopo, nel 1964, Burk scrisse la canzone destinata a diventare il suo maggior successo, Everybody and Somebody to Love, di cui negli anni sono state realizzate molteplici copie e cover di artisti famosissimi, inclusi Rolling Stones e Wilson Pickett, per non parlare poi della versione nel film The Blues Brothers. L'album Don't Give Up on Me è stato uno delle sue grandi produzioni, dove hanno partecipato il gota della musica soul, blues, rhythm and blues, Solomon Burk, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Bad Company sono un supergruppo rock inglese fondato nel 1973 da due ex membri dei Free. La straordinaria band è nota per la sua incredibile carriera, piena di musica senza tempo. Sono artisti molto amati e rispettati che hanno realizzato alcune delle migliori canzoni di tutti i tempi, da The Bad Company a Can't Get Enough, quelle canzoni che vivranno sempre nei nostri cuori. Da veri fan balliamo ogni volta che li sentiamo alla radio, quindi mostriamo apprezzamento per questa fantastica band cantando i nostri cuori e i loro amati successi. Questa è la famosissima Run With The Pack per voi qui a Me and Blues, The Bad Company.

sempre Mayall è tuttavia più celebrato per i musicisti che ha tratto nella sua band i Blues Breakers. Con loro, tramite Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, esercitò un'influenza indiretta ma considerevole nel corso della musica rock blues. Mayall è stato un astuto operatore i cui devoti ammiratori apprezzavano la ruvida individualità e la posizione anticommerciale. Tuttavia, anche il suo istinto musicale era tutt'altro che ristretto, come si poteva vedere dal numero di musicisti che passarono nella sua band. Questa è I Chokes, I Hurt the Devil, John Mayall e The Blues Breakers qui a Mayall Blues.

Ci sono musicisti che hanno illuminato il panorama del rock blues con la loro breve ed intensa vita come delle stelle cadenti, direi. Uno di questi è stato sicuramente Paul Kossoff, una stella che si è spenta, direi, troppo presto, ancora prima di allietare intere generazioni, lasciando nei nostri cuori il rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere. Lo zio Alan Kossoff era uno speaker radiofonico e nei suoi programmi si occupava di musica classica. Fin da bambino Paul mostrò interesse per la musica e di una famiglia avvezza all'arte fu naturale incoraggiare la sua indole. A soli 9 anni iniziò a suonare la chitarra classica, mostrando fin da principio un incredibile talento. Nel 1965 avvenne una cosa un po' incredibile. John Mayer invitò Eric Clapton ad unirsi alla sua band. Per 2 mesi portarono in giro i loro spettacoli. Ad uno di questi assistette il 15enne Paul, folgorato dal blues quanto dalla maestria di chi suonava in quel periodo la chitarra, che era il signor Eric Clapton. Il suo stile divenne per lui quasi un'ossessione che lo accompagnò negli anni a seguire, non peraltro insieme al Paul Rogers crearono il gruppo dei Free. Per voi Paul Kossoff qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in aumento il traffico sulle principali arterie urbane e sulle grandi direttrici autostradali. Rallentamenti sulla A4009 Venezia verso Milano, tra Dalmine e Agrate e proseguendo tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Code sulla A22 del Brennero da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. A Roma prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Possibili disagi infine oggi e domani per chi si sposta in treno dalle 21:18 di stasera, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è infatti in programma uno stop nazionale di 24 ore del personale ferroviario, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity ed alta velocità. Come sempre, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 19:03.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Sono le 20 e 4 minuti. Sono le 20 e 4 minuti.
8: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

0: MRC, the best of, il meglio di Licenza Media.
1: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
2: Hi guys, ed eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo mitico programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 dal cuore di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. Ragazzi, siamo dietro il vetro effetto acquario e non c'è modo di avere paura di nessuno, perché stiamo solo facendo del gran bene. Allora, mettiamo su quello che è il nostro background e partiamo con una serie di info pratiche per seguire la trasmissione. Allora, se siete in auto o ascoltate dalla radio della nonna, potete tranquillamente usufruire della frequenza 711 e 1098 kHz in onde medie. Se vi trovate per caso dalle parti del centro Italia, specificatamente nella regione Abruzzo, lì potete seguire addirittura in DAB. C'è un segnale fantastico che copre l'intera regione con un segnale molto forte, molto chiaro, che dà grandi soddisfazioni. Diversamente, per chi ci segue in streaming, si può spaziare chiedendo ad Alexa, ad esempio, di indirizzarvi sulle nostre frequenze. Dite: mettimi su MRC Radio, lei in un lampo vi ci porta e parte quello che è il nostro motivo di programmazione di questa sera. Oppure potete avvalervi del player della radio, www.mrcradio.it, basta andare sulla pagina, in alto c'è il player, cliccate, parte subito, è molto facile, o addirittura utilizzare le due app istituzionali, che sono FM World Radio Aggregator, la più storica che abbiamo messo in piedi fin da subito, e anche la nostra istituzionale MRC Media Radio Castellana. Molto bene, vi ho detto tutto, vi ricordo in ultimis il numero di telefono per messaggiare, 348-7607-907, per avere un contatto con noi. Vi ricordo anche che dalla app istituzionale MRC Media Radio Castellana è facile inviare messaggi WhatsApp, basta andare sull'iconcina, è veramente molto intuitivo, non si può sbagliare. Vi ho detto tutto, ricordo inoltre che abbiamo due pagine, una Instagram Licenza Media e una Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole, su cui ci sono dei contenuti. Nella fattispecie su Facebook nei prossimi giorni troverete il resoconto di quello che mettiamo in scena questa sera. Detto tutto questo frullatore iniziale, cosa faccio? Non faccio altro che spiegarvi di che cosa parliamo questa sera. Questa sera facciamo una puntata che, anziché giocare con le parole, giochiamo coi numeri. Vi spiego anche il perché. Allora, sabato sera ho partecipato a una bellissima manifestazione a Trebbo di Reno, OMI Festival, organizzazione dei musicisti indipendenti. Intanto che curiosavo, così, mentre c'era il sound check, così ho avuto modo di scoprire ragazzi intanto molto preparati, che mi auguro che presto abbiano le meritate soddisfazioni che devono avere, perché sono veramente tutti molto bravi. Però curiosando sulle pareti vedevo delle foto di artisti, c'era anche la foto di Federico Poggi Pollini è il chitarrista di Ligabue. Allora da lì, siccome era già un po' che mi frullava in testa questa idea di giocare coi numeri anziché con le parole, cosa faccio? Poggi Pollini, Ligabue, numeri, e mi è venuto in mente che lui nel 2002 ha fatto un secondo film, è uscito al cinema con un secondo film che si chiama Da 0 a 10, e io mi sono inventato di fare questa sera una playlist appunto che va da 0 a 10. Spero di stare nei tempi, perché è tutto molto molto complicato, nel senso devo incastrare bene tutti i vari passaggi, ma penso che ce la faremo. Vi faccio un breve sunto di quello che è questo film. Ci sono quattro amici di Correggio che ormai hanno una trentina d'anni e decidono di tornare a Rimini per rincontrare quattro ragazze che hanno conosciuto 20 anni prima, nell'estate del 1980. Loro accettano, queste ragazze, e si ritrovano in questa cittadina ridente della Riviera Romagnola. E chiaramente, come va, come non va, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, chi sei diventato, come va la tua vita, si sono messi a fare un gioco che praticamente, per evitare l'operazione nostalgia, hanno deciso che possono dare un voto che va da 0 a 10 a quella che è la loro vita fino a quel momento. E allora chiaramente c'è chi dice 8, chi dice 7, chi 6 e mezzo, chi tra il 6 e il 7. C'è solo uno che dice: secondo me, ragazzi, qui non è possibile mettere delle insufficienze, perché comunque non è possibile, ci sono alti e bassi. Insufficienze vorrebbe dire una situazione veramente molto grave, molto scarsa, molto scarna anche sotto il profilo personale. E nonostante ci sia questo gioco, che loro passino delle belle serate, che ci sia una bella atmosfera tra loro, feste, serate in allegria, però di fondo c'è una nota malinconica, perché il loro weekend del 1980 venne bruscamente interrotto perché c'era un loro amico che doveva raggiungerli e partiva da Bologna. Si trovava in stazione, stranamente quella mattina nessuno era potuto passarlo a prendere, lui prese il treno, era lì in stazione e fu purtroppo una delle vittime dell'attentato che ci fu. E quindi, nonostante tutta la vita di tutti quanti sia andata avanti, questa amicizia sia rimasta consolidata fra i ragazzi e sia stato bello rivedere quelle ragazze con cui avevano interrotto quel rapporto allacciato in quella splendida estate dell'80, rimane una ferita molto profonda che forse non si potrà mai più rimarginare. Comunque, oggi come oggi, per partire con la giusta birra per questa puntata, vi metto proprio il pezzo che dà praticamente linfa a questo film, che si intitola

Ricordo che vidi questo film al cinema Fossolo, nonostante non abbia avuto poi un successo strepitoso al botteghino, comunque mi era piaciuto, era bella l'idea, non ha avuto lo stesso impatto che ha avuto Radio Freccia, ma poco male, è stato comunque un bel film, secondo me, una bella storia che andava, era giusto utilizzare per partire, per parlare appunto di questa questione dei numeri. Il film era da 0 a 10 e io anche nella locandina che ho fatto oggi, che ho postato, ho messo proprio il simbolo di licenza media con a fianco proprio tutta la serie da 0 a 10 e adesso, andando avanti nella trasmissione, analizzeremo diverse sfaccettature di quello che sono i numeri, ma non vi aspettate assolutamente una lezione di matematica, primo perché io non ho le competenze né la preparazione tecnica o quantomeno minima per spiegare qualsiasi cosa a nessuno. Parleremo di aspetti legati ai numeri, delle situazioni che ci possano dare modo di utilizzare la musica poi per stare dietro il discorso dei numeri. Comunque, partiamo con ordine. Il numero zero. Il numero zero è un simbolo che è stato ideato dai matematici indiani e poi è stato preso anche dagli arabi. Prima i romani, i greci non ce l'avevano nel loro modo di contare e quindi dovevano necessariamente usare uno strumentino che si chiama abaco, perché non potevano fare moltiplicazioni, non potevano fare tante operazioni, e questa invenzione ha permesso davvero di dare una grande spinta a quello che è il mondo del calcolo. Lo zero è un numero cardinale, però indica, diciamo, una assenza di valore.

eppure ha valore, perché messo alla destra di un qualsiasi numero moltiplica il valore per 10. Se lo mettiamo a sinistra, seguito da una virgola, lo divide sempre per 10. E quindi è una genialata questa, perché in matematica proprio ha una grande importanza, perché proprio rappresenta il punto di partenza per la numerazione, per il sistema del posizionamento decimale. E invece in fisica lo zero rappresenta il vuoto, un concetto proprio fondamentale che ci aiuta per ragionare quando guardiamo dei fenomeni come la pressione o il vuoto quantistico. Invece in filosofia lo zero simboleggia il nulla, addirittura ci sono degli aspetti esoterici, soprattutto nell'esoterismo moderno. Lo zero non corrisponde al nulla, ma va visto come il limite estremo del mondo formale, e quindi si utilizza per andare oltre lo zero, fare uno step maggiore. In più, nello slang di tutti i giorni lo usiamo quotidianamente, proprio lo usiamo in maniera molto molto sciolta, tipo ripartire da zero, vabbè è stata una brutta giornata, via, cancelliamo, ripartiamo da zero. Oppure, non so, l'anno zero, quando siamo arrivati a un punto talmente basso, talmente down che possiamo solo risalire, come quando con i piedi finalmente riesci a toccare il fondo della piscina e finalmente puoi tentare di risalire. Oppure tagliarsi i capelli a zero, raparsi a zero. Oppure, non so, lo zero assoluto, una temperatura, ma ce ne sono tantissime. Sparare a zero, quindi soprattutto quando magari c'è una campagna giornalistica in balistica, sparare a zero vuol dire sparare altezza uomo, alzo zero, quindi proprio per prenderti. Mentre nel giornalismo spari a zero quando parte la macchina del fango, ecco, un'inchiesta magari giornalistica che spara a zero su Tizio, su Caio, per metterlo alla berlina, oppure per smascherare certe malefatte. Oppure ancora, so, il meridiano di Greenwich è chiamato il meridiano zero. Ma per fare capire l'importanza dello zero possiamo fare una metafora. Allora, se in musica, tanto perché dobbiamo andare a finir lì, il discorso è questo: immaginatevi lo spartito e le note che vengono scritte sul pentagramma sono i numeri, mentre gli spazi, le pause, sono in pratica gli zeri. E questo è necessario perché se nella musica ci fossero sempre e solo costanza di note che si susseguono, ci sarebbe praticamente un sottofondo continuo, mentre le pause danno carattere, danno tono alla musica, caratterizzano un brano, lo rendono speciale, lo arricchiscono oppure enfatizzano certi passaggi. Tante cose. E tornando sull'utilizzo giornaliero del termine zero, guardate anche in cucina, c'è la farina zero e doppio zero, o comprare prodotti a chilometro zero, oppure quando vai a scuola, come io quando presentavo il compito di matematica, dove non ero troppo in gamba, spesso prendevo insufficienza, ma quando proprio butta male ti danno zero, oppure zero spaccato, cioè l'insegnante, per evitare che tu faccia una falsificazione e poi magari tramutare il 6 in un 9 o mettergli un 1 davanti, gli fa una bella striscia sopra, lo barra, quindi tu sei spacciato. Invece per la musica utilizzo, come al solito, un amico di Bologna che ci ha tolto le castagne dal fuoco un sacco di volte, e lui è Lucio Dalla, il ragno per gli amici. Questo è un pezzo che è tratto da un LP che si intitola Il giorno aveva 5 teste. È un pezzo che dice tutto senza dire niente, musicalmente bellissimo, non capirete niente, quindi capirete zero, ma è un pezzo talmente bello perché Lucio Dalla aveva la capacità di svisare con la voce, di rendere leggibile e cantabile anche l'elenco del telefono. Quindi ascoltiamoci la sua bellissima pezzo zero. Eccola qui per noi. Pronti? Via!

e braccia a spalle rigorosamente fluenti di pelo, bartocchino e occhiali tondi, era una situazione che abbiamo visto più e più volte noi che magari abbiamo qualche annetto in più rispetto ai giovani di oggi, ma era uno spettacolo perché, come potete sentire, senza dire nulla dice, tiene un ritmo bestiale ed è veramente un gioco questa canzone, è una chicchina bellissima che ci dà modo di allargare un sorriso perché tanto male non fa ed è veramente molto gradevole all'ascolto. Lui è un funambolo dell'improvvisazione, perché anche sparare termini senza dire niente, credo che il testo possa variare tutte le volte perché credo che sia figlio dell'invenzione del momento. Comunque, tornando alla nostra sequenza di numeri, che non è la sequenza di Fibonacci per caso qualcuno si fosse preoccupato, non è una lezione di matematica, sono ragionamenti legati a una sequenza di numeri che ci faranno passare quest'ora e mezza insieme. È una puntata magari più leggera di altre, speriamo di farci compagnia a vicenda e mi auguro davvero che possa piacervi. Comunque, tornando al discorso dell'altra sera da cui parte tutto, il primo ad esibirsi, il numero uno nel senso in scaletta a esibirsi sul palco, è stato un cantante, un cantautore qui di Bologna, Marco Bonvicini, è un ragazzo che ha al suo attivo già diversi album con varie formazioni, ma è un personaggio veramente poliedrico perché è un produttore, compositore, canta, suona, è stato docente di una scuola di spettacolo, un'accademia dello spettacolo qui a Bologna, è un personaggio a tutto tondo, abbiamo fatto una bella intervista insieme ed è stato molto gradevole, tra l'altro una bellissima pronuncia inglese e un ottimo tocco con la chitarra, quindi è stato proprio un piacere ascoltarlo. Comunque, parlando del primo, passiamo al numero uno. Il numero uno è proprio il primo di tutti i numeri e rappresenta proprio l'inizio, la creazione, l'individualità, anche l'indipendenza. Essere al top vuol dire essere un numero uno, essere un elemento di spicco, primo in classifica, essere estremamente deciso e individualista. Le persone che sono appunto influenzate dal numero uno generalmente sono proprio persone che hanno un forte carattere, sono dei leader e non hanno paura di avventurarsi in nuove strade, gettarsi in nuove avventure, quindi è una situazione veramente molto molto bella. Però anche stando sempre in ambito di solitudini o di individualità, la società generalmente in cui noi ci troviamo premia molto il singolo, adesso come adesso, tante volte è una strada più corta percorrerla singolarmente, hai modo di metterti in evidenza, arrivare prima a una soluzione piuttosto che fare un lavoro di squadra dove magari non tutti gli elementi riescono ad avere il tuo passo. Ma anche il fatto di guardare il numero uno sotto questo aspetto è, come si dice, basilare, perché comunque tutti noi, anche se in maniera singolare abbiamo delle performance altissime, non dobbiamo mai dimenticarci che facciamo parte di un contesto più grande, siamo in un meccanismo cosmico nettamente superiore alla nostra immaginazione, alla nostra conoscenza, e quindi tanto per citare il poeta dovremmo aiutarci l'un l'altro e sorreggerci nella vita, perché questa è una cosa in cui io davvero credo tanto, la collaborazione, l'empatia, il fare le cose insieme, il mettersi in gioco, arrivare insieme a una conclusione, a un traguardo, è una cosa che va bene anche se sei un numero uno. Ecco, tutta la tua decisione, la tua esperienza la puoi comunque portare, mettere al servizio di tante persone che magari da sole non riuscirebbero.
E chiudo con una battuta la questione qui del numero uno. Noi qui nel Bologna ultimamente abbiamo qualche problema col numero uno. Uno è infortunato, l'altro non sta passando un momento di grandissima forma e purtroppo si vede. Gli auguro di riprendersi e di tornare presto a delle prestazioni migliori. Comunque, proprio perché anche il portiere, che è il numero uno e che fa parte di un ingranaggio più grande che è la squadra, deve dare manforte al gruppo, deve infondere sicurezza, deve trasmettere tranquillità, ma soprattutto il gruppo lo deve proteggere, perché come dicevo prima, tutti dobbiamo aiutarci a vicenda, come ci dicono appunto in questo caso gli U2, accompagnati dalla splendida Mary J. Blige con la canzone One. Eccola qui.

Molto bene, molto bene. Abbiamo sfumato un attimo perché la canzone è più lunga, riprendeva, e abbiamo invece necessità di tenere un certo ritmo, un certo segmento per ogni brano, in modo da non eccedere coi tempi e rimanere nello spazio che ci è consentito, perché dopo di noi giustamente ci sono altri programmi e dobbiamo essere giustamente rispettosi dei programmi che seguono e degli speaker che lavorano per appunto dare una proposta musicale diversa dalla nostra. E andiamo avanti. Abbiamo visto il numero 0, il numero 1, e come avete sentito la canzone One saliva come al vertice proprio di una piramide incredibile. Ma passiamo al numero 2. Il numero 2, se io penso, senza stare a guardare matematicamente in sé l'essenza della cifra, no? del numero, mi fa venire subito in mente, non so, se stiamo giocando all'otto, il numero 2 rappresenta l'ambo. Se azzecchi due numeri hai già una prima possibilità di vincita e quindi inizi a essere già abbastanza contento, no? Hai modo di iniziare a gioire, ma puoi gioire anche tanto quando finalmente trovi una fidanzata, quindi sogni due cuori e una capanna e avere una bella vita di coppia, una vita che possa essere intensa, questa persona con cui interagire e interscambiare le tue opinioni, i tuoi momenti della vita. Tra l'altro, proprio prima di andare in onda è venuto a trovarmi una coppia, è passato Dodo DJ con la sua compagna, mi ha fatto piacerissimo perché è una persona che stimo tanto, abbiamo fatto una bella chiacchierata, purtroppo il tempo non era molto perché incombeva la diretta, ma è stato comunque molto molto bello scambiare due chiacchiere, soprattutto perché è stata un'improvvisata e quindi mi ha fatto un gran piacere. E appunto anche due, avere a che fare con un'altra persona in qualunque ambito, sia lavorativo, anche sportivo, cioè possono sorgere dei dualismi dove magari, non so, ricorderete i vari Baggio e Del Piero, queste cose che vanno, Bartali, Coppi, Gimondi, Merckx, questi dualismi, qual è il campione migliore, che dividono, perché ognuno magari ha in sé la stoffa del campione, ma questa convivenza di due destini che vanno a intrecciarsi in uno stesso momento, in una stessa disciplina, in uno stesso ambito per un breve periodo o lungo periodo di tempo, possono dare modo di creare appunto delle rivalità sportive, oppure delle rivalità, delle discussioni, dei malumori. Però si dice tante volte anche questo dualismo rappresenta due facce di una stessa medaglia, e quindi anche qui, tornando nel parlato quotidiano, utilizziamo tantissimo le cifre. In 2-2-4 siamo arrivati lì, in 2 minuti ero lì, e quindi rappresenta un senso di velocità. Ma prima, parlandovi del dualismo, ho citato proprio la parola due vite, due destini. Due destini è una canzone dei Tiro Mancino che ci ascolteremo tra poco. È una canzone che tutte le volte che la ascolto mi viene in mente una scena ben precisa, cioè io che sto camminando su una collina e dietro di me una persona che mi segue, e questa è una cosa che è successa veramente, è una persona che ha un pantalone di gabardine chiaro e delle scarpe da tennis Superga, e io vedo, non vedo la persona, vedo questa scena, vedo io che cammino, vedo me che cammino e vedo questa persona di cui non vedo il tronco, vedo solo le gambe, e vedo questi passi che seguono i miei passi. Ed è una cosa che mi è rimasta, quella è una scena che ho vissuto realmente, e questa canzone ha la capacità di evocarla, questa scena, e di farmela rivivere tutte le volte. Quindi, siccome mi è tornata la voglia di riviverla, spero che piaccia anche a voi questa canzone. È un pezzo bellissimo dei Tiro Mancino, ce lo ascoltiamo all'istante. Eccolo qui che arriva per noi.

La canzone è stupenda, andava veramente messa, mi era venuta proprio voglia di risentirla, è stata una bellissima esperienza e volevo condividerla con voi, parlando del numero due, due destini, due vite, due situazioni, due vite in gioco, tanti film, ma tornando sul discorso della serie dei numeri che andiamo a trattare questa sera, dobbiamo necessariamente spostarci verso il numero 3. Il numero 3 cosa fa? Rappresenta l'equilibrio, no? Il triangolo in geometria, la forma del triangolo è una forma proprio che rappresenta l'equilibrio. Naturalmente in geometria, nella vita di tutti i giorni, il triangolo può dare qualche scompenso a qualcuno, non è una cosa sempre positiva, a meno che uno non ami particolarmente la geometria anche all'interno della sua sfera sessuale, allora ecco che si possono fare tutti i poligoni di sto mondo e quell'altro, ma rimanendo in termini geometrici proprio rappresenta la forma dell'equilibrio, oppure il 3, arrivare terzo, conquistare il gradino più basso del podio. Uno dirà, vabbè, sei arrivato terzo, ma che c'entra? Intanto sei arrivato in una posizione di spicco rispetto a tutti gli altri che sono rimasti indietro, e quindi terzo chiaramente è meglio che nessuno, è meglio che niente. Oppure anche un'altra cosa, generalmente i primi tre anni quando vai alle superiori c'è il triennio di formazione base per tutti gli studenti, poi magari passato quello dove al termine del triennio si fa un piccolo esame, dopo puoi accedere al biennio di specializzazione. Io parlo di questo relativamente alla mia esperienza scolastica, ma mi risulta che ci sia ancora così in tanti istituti di qualunque genere. Dopo il terzo anno c'è una piccola sorta di passaggio per vedere a che livello sei, e dopo da lì puoi scegliere addirittura l'indirizzo della tua specializzazione futura, fai un piccolo esame e vieni poi indirizzato verso una facoltà, verso un indirizzo di studio piuttosto che un altro. Ma anche un'altra cosa che volevo dire, sempre legato al 3, Padre, Figlio e Spirito Santo, cioè uno e trino, no? la raffigurazione del divino, questo occhio che ci guarda dentro un triangolo, guarda caso la forma dell'armonia, dell'equilibrio, e questa è una cosa incredibile. Però un'altra cosa anche che possiamo guardare con anche una punta di polemica, no? Athos, Porthos e Aramis, i tre moschettieri, che però in realtà erano quattro perché c'era anche D'Artagnan, e quindi insomma tutto va rivisto, nonostante siano stati dei guasconi e degli eroi del romanticismo, erano quattro, che piaccia o meno. Oppure utilizzando il numero 3, no? Attingiamo anche, non so, dalla smorfia napoletana, e la smorfia napoletana, il numero 3 è la gatta, quando fai la tombola, 3, la gatta, loro non dicono neanche 3, loro chiamano direttamente o morto che parla, chiaramente il 47, 77, le gambe delle donne, queste cose qua, e quindi hai modo di riscoprire, di seguire i numeri senza che i numeri vengano citati, mentre nella nostra vita di tutti i giorni non facciamo altro che inserire numeri all'interno dei nostri discorsi, nella smorfia napoletana vengono completamente bypassati, perché gran parte delle persone che giocano a tombola e si avvalgono dell'utilizzo della smorfia conoscono tutte le declinazioni e quindi non hanno nessun problema. Però, come dicevamo, il triangolo proprio rappresenta l'equilibrio, l'armonia, e un messaggio di grande armonia ce lo trasmette Bob Marley. Bob Marley con una canzone che si chiama Three Little Birds, tre piccoli uccellini. Dice: questa mattina mi sono svegliato e sull'uscio della mia porta c'erano tre piccoli uccellini che cantavano e mi dicevano: non ti preoccupare perché andrà tutto bene. E quindi ti
motivavano ad avere un moto di armonia che ti farà vivere meglio. Mi è arrivato un messaggio adesso che voglio citare. Mi raccomando, il numero 9, ci arriviamo, però quello che mi sta scrivendo adesso è Mauro L'Eretico, che si è esibito con il suo gruppo, i Non Lo Soros, l'ho detto bene stavolta, l'altra sera proprio all'Omi Festival. Erano i terzi a salire sul palco e guarderemo anche il numero 9 sicuramente. Grazie per aver messaggiato, Mauro, e auguroni e in bocca al lupo per la puntata di domani sera. Ascoltiamoci in questo momento Bob Marley, che arriva tutto per noi.

penso che se ci fossero in giro più persone come Bob, con questi messaggi di positività, forse vivremmo in un altro mondo. E guarda caso, queste persone così speciali hanno il brutto vizio di andarsene veramente troppo in fretta, e dispiace veramente tanto. Comunque, il fatto di mandare messaggi positivi proprio su questi ritmi reggae credo che aiutino, perché ci sono tante canzoni che mandano veramente questi messaggi positivi utilizzando questo sistema musicale, questo genere. E non so se dipenda dal fatto che la musica parta in levare anziché in battere, non ho idea. Sta di fatto che si raggiungono picchi veramente alti, ed è una gran bella cosa sempre ritrovare il vecchio Bob. Però, rimanendo sempre in ambito reggeggiante, comincio un discorso che mi porterà verso il numero 4. E come vi accennavo all'inizio, quando abbiamo citato Da 0 a 10 il film di Ligabue, lì ci sono quattro buoni amici, sono quattro amici che tentano di rivivere un weekend a distanza di anni per rimettere in piedi quello che si è troncato violentemente a causa di un fatto increscioso che è successo a Bologna. Non ci ritorniamo sopra, però loro, nonostante questo brutto fatto, non si sono persi, ognuno con le sue storie, ognuno con le sue disgrazie, le sue disavventure, i suoi momenti di gioia, i picchi, le cadute, le discese ardite, le risalite. Ognuno ha fatto la sua strada, sono rimasti quattro buoni amici, ma quattro sono anche i segni delle carte da gioco, no? E quattro sono le stagioni, e quindi ci sono delle cose cicliche che tornano e ci danno modo di creare un'empatia, vivere dei cicli naturali all'interno della nostra vita. Hai questa situazione, prima scherzando vi accennavo che i tre moschettieri in realtà erano quattro, e anche loro erano quattro buoni amici, guarda caso. Ma parlando di quattro buoni amici, anche senza essere su un'isola giamaicana, un cantante anni 60 che ci ha lasciato da pochi giorni, Gino Paoli, ha scritto una bella canzone che parla appunto di quattro amici al bar, e è una specie di filastrocca che però manda anche questo un messaggio positivo, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente perché merita veramente anche questa di essere ascoltata. Eccola qua che arriva con Ginone Nazionale.

Beh, come sentite, questi quattro ragazzini che hanno sostituito i vecchi amici hanno voglia di cambiare il mondo, tutto questo mondo che non va, questo calderone dove noi siamo inseriti in questo momento, chiaramente ci dà modo di sperare che ci sia un futuro migliore con persone che hanno magari una visione più aperta. Mentre ero all'ascolto anch'io della canzone, è arrivato un messaggio: ciao Sergio, alla fine della tua trasmissione sarai arrivato forse ad analizzare il numero 10, trascurando il numero 69. Peccato Mario, faremo un'altra sera quando faremo magari una puntata un po' più piccante. Questa sera Mario ci ha messo un po' di peperoncino sulla coda per vedere se ci davamo un po' più di brio. Allora lo prendo come un segnale da aumentare i giri e faccio questo: mi trasferisco immediatamente al numero 5. Numero 5, 5 mi viene in mente la settimana lavorativa, generalmente si lavora 5 giorni a settimana, i più chiaramente, oppure anche la forma del pentagono, no? Come forma geometrica, ma anche il pentagono come sede dell'apparato militare americano. Qui parlavano che i ragazzini hanno voglia di cambiare il mondo, gli americani sono i buoni secondo loro, quelli che esportano democrazia e giustizia con le loro maniere magari spicciative, e uno magari mi potrebbe tacciare di essere un buonista, ma io ho una convinzione particolare, cioè il buonismo secondo il mio punto di vista è l'atteggiamento di una persona che non è fondamentalmente buona, ma si atteggia così. Invece nel mondo ci sono secondo me tante persone che hanno proprio gentilezza da vendere, empatia da vendere, voglia di stare insieme, di condividere senza pestarsi i piedi. Non è difficile, basta mettersi d'impegno, il mondo è grande, c'è spazio per tutti, veramente siamo 8 miliardi, dicono. Acqua fresca, il mondo è talmente grande che ci stiamo tutti, perché rimangono zone completamente disabitate e ci ostiniamo a stare uno in testa all'altro, e questo genera malumore, genera frizioni, attrito. Ma invece se tutti si dessero una bella regolata, sarebbe proprio ora di finirla, sarebbe ora di finirla, lo ribadisco. Perché? Ma perché sono it's 5 o'clock, e passiamo da un'isola giamaicana a una isola greca. Lui è Demis Rousseau.

Demi Rousseau, questo cantante degli Aphrodite Child, un omaccione dalla voce d'angelo, e mi spiace sfumarlo, ma bisogna che corra perché c'è ancora tanto da raccontare. E a posto così, no? Non vorrei essere, come dicevo, tacciato di buonismo, e automaticamente andiamo direttamente al numero 6, no? Il numero 6, la sufficienza a scuola. Grande difficoltà. Io quando, come ho accennato, andavo a scuola con l'algebra, ho sempre fatto a cazzotti, non ci siamo mai presi, eppure non era una cosa così ostica, ero probabilmente io che non ero pronto. La cosa è dimostrata dal fatto che quando eravamo in terza superiore venne a insegnare matematica e algebra all'Istituto d'Arte il professor Beltrandi. Il professor Beltrandi era un ragazzo che aveva avuto 30-35 anni all'epoca, di Imola, e non l'ho mai più rincontrato. È stato con noi solo un anno, e quell'anno lì andavo bene anch'io, perché lui ci spiegava la matematica, l'algebra, come se fosse un romanzo. Siccome io a livello teorico afferravo bene i concetti, ma avevo probabilmente dei grossi problemi di calcolo dove mi arenavo spudoratamente, lui è stato in grado, con la sua modalità di insegnamento, di portarci tutti a un livello alto, e in quell'anno lì io ho preso 6. È stato l'unico anno dove io ho sempre avuto 6 tutto l'anno, per il resto è stato un'ecatombe. Ma il numero 6 mi fa pensare anche a 666, il numero del diavolo. Questa cosa qua, mi ricordo che io discutevo con mio fratello, che aveva comprato questo disco dei Litfiba, e la metteva su a cannone in camera nostra, e quando la metteva questa, mia mamma poveretta andava fuori di testa. Perché questa canzone qui, visto che prima abbiamo sentito la voce d'angelo di Demi Rousseau, adesso ci ascoltiamo la voce di Piero Pelù, che parte con una risata satanica che ricorda proprio il diavolo. Eccolo qui che arriva per noi.

6-6 e mia mamma impazziva perché lui a questo punto, mio fratello, girava la manopola e tremava i vetri. Era una cosa incredibile. Tra l'altro ricordo che lui portava le basette a punta proprio come Piero Pelù, aveva una cartola veramente da selvaggio, e questa canzone me lo fa ricordare, è veramente una bella cosa. Ne sentiamo ancora un po', poi corriamo ancora, ragazzi.

L'altra sera mi sono rimaste ancora in corpo scorie di questa musica rock, perché i ragazzi hanno pestato bene. È stata una serata veramente energizzante anche per un tranquillone come me, e quindi ci stava bene anche questa scossa di adrenalina proposta da Elite FIBA con Piero Pelù. Ma spostiamoci ancora, perché adesso alterniamo ritmi infuocati a ritmi più blandi, perché dobbiamo andare al numero 7, dobbiamo andare veloci, no? Dobbiamo andare veloci. 7, mi ricordo, mentre ero militare, un ragazzo, siccome non venivo mai a casa, avevo un compagno di Naia di Parma, e lui era infuocatissimo con i 7 cavalieri dell'Apocalisse. Allora mi fa: Sergio, visto che tu disegni bene, mi faresti il quadro? Allora, siccome non si veniva mai a casa, io mi ero portato i colori e ho fatto questo quadro con tempera, così, di questi 4 cavalieri che volavano in un cielo tenebroso. Lui è orgogliosissimo, è stato un regalo, penso che ce l'abbia ancora questo quadro che ho fatto io. Ma tanto per parlare dei 7 cavalieri dell'Apocalisse, prima abbiamo parlato anche dell'economia mondiale, le 7 sorelle, proprio che adesso abbiamo dei problemi legati al gasolio, l'aumento dei prezzi alla pompa, oppure il G7, questi personaggi che si occupano dello sviluppo, secondo loro, del futuro della gente, del pianeta. Insomma, usano metodi che possono anche non essere condivisi, perché fanno tutto in funzione del mercato, dell'economia, dello sviluppo loro, dimenticandosi tranquillamente invece che ci sono anche le persone che devono vivere, avere una vita degna e poter stare per il loro cammino pacificamente su questa faccia della terra, cercando di sopravvivere al meglio delle loro possibilità. E per dare spicco e lustro al mio ragionamento, c'è proprio un brano che trasmette un forte senso di umanità per i bambini. È un pezzo che è uscito nel 1994 ed è diventato subito un successo internazionale, è rimasto in classifica un sacco di tempo e anche oggi è veramente molto conosciuta e molto ascoltata. Si chiama 7 Seconds ed è cantata da Yosun Dur insieme a Nene Cherry. È un disco che multietnico, perché è cantato in inglese, francese e anche in lingua africana.

trasmette forti emozioni e ha veramente un bellissimo arrangiamento e una bellissima melodia, e quindi noi adesso ce l'andiamo a sentire immediatamente perché è una bomba che spacca. Chiaramente non lo sentiamo tutto perché dura 5 minuti.

tengo sotto Io Son Dure e Nene Cerri per questo motivo. Saltiamo direttamente dal 7 all'8, perché 8 sono le meraviglie dell'universo, 8 sono i miliardi di persone nel mondo, come vi dicevo prima, ma ci stiamo tutti, bisogna stare tranquilli, bisogna trovare il modo, esiste, quindi diamoci una calmata tutti quanti e troviamo una soluzione condivisa che possa far star bene tutti quanti. Ma 8 è anche il simbolo dell'infinito, e l'8 non è altro che un numero 8 sdraiato. L'infinito è un numero 8 che si è addormentato, mentre 8 è anche il nome e il titolo di un disco dei Subsonica, dove era il loro 8° album, l'hanno celebrato con questo set di musica elettronica che loro usano sempre, hanno uno stile inconfondibile, hanno questa modalità di cantare, di usare i synth, le percussioni in modo così incalzante, e ho scelto per voi, per accompagnarvi nel viaggio musicale che stiamo facendo qui a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, di cui troverete la replica sulla pagina Facebook di appunto Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, ribadisco, nei prossimi giorni. La canzone che ho scelto si chiama Punto Critico, e guarda caso ci troviamo perfettamente in un punto critico. L'album è di qualche anno fa, ma è molto molto bello, e passando dalla dolcezza di Io Son Dure, dalla voce di Nene Cerri, possiamo sicuramente andare ad ascoltarci adesso questo pezzo più ritmato, più incalzante, con dei contenuti nel testo anche molto molto attuali. Valutate voi stessi ascoltando bene le parole. Ve lo mando in diretta all'istante. Eccolo qua.

un pezzo veramente energico dei Subsonica, che ci accompagnano veramente a, verso la dirittura della la fine della puntata. Siamo agli sgoccioli, stiamo andando verso quello che è l'epilogo, ma tanto per non deludere Mauro, arriviamo al numero 9. Numero 9 non è soltanto la maglia del centravanti della nazionale, che fatichiamo a trovare un ariete che possa portare la nostra Italia ai prossimi mondiali, speriamo di farcela, ma il numero 9 ha una funzionalità, rappresenta veramente la consapevolezza universale, l'altruismo, l'empatia, anche quello che può essere il risveglio naturale, la connessione con le verità cosmiche e il cammino dell'autorealizzazione, cioè una sorta di ciclo di nascita, morte, rinascita e tante altre cose. Le persone che sono influenzate da questo numero generalmente sono altruisti, hanno un forte senso di idealismo, sono molto portati per le cose artistiche, hanno un grande valore umanitario, e il numero 9 proprio è un numero potente e rappresenta proprio il completamento, come il compimento di un ciclo per prepararsi a iniziare il ciclo successivo. È proprio uno dei numeri che ha il più alto valore, è uno dei numeri più significativi. Se avete una forte influenza da questo numero 9, questa cosa indica che voi siete persone che avete vissuto certe esperienze e avete imparato da queste esperienze, siete impegnati a vivere la vostra vita in modo davvero consapevole e significativo, e vi siete posti degli obiettivi forti che vi gratifichino fino in fondo, e questa è una gran bella cosa. Spero a questo punto non deludere Mauro, metterò una canzone che parla di un filtro d'amore numero 9, ce la propone un gruppo inglese, adesso mi sfugge il nome perché sono un po' preso dall'ansia di prestazione e non vorrei incartarmi proprio adesso, ve la faccio ascoltare all'istante. Love Poison number 9, eccola qua.

dal 1963 i Searchers con Love Poison Number 9. Bene, allora, qualora questo filtro d'amore non abbia sparso miele ed amore per tutto il globo, potrebbe capitare che magari abbia fatto centro nel cuore di qualche donzella, qualche ragazza. Donzella è un termine ormai obsoleto che potevo evitare di utilizzare. Comunque, vabbè, siamo arrivati al numero 10. Abbiamo ancora qualche manciata di minuti. Sono contento perché siamo in perfetto tempo. Ho dovuto correre un po', mi rendo conto. Alcuni pezzi li ho un po', diciamo, brutalizzati, ma per fare questo percorso numerico più che con le parole andava fatto. E siamo arrivati al 10, allora vi voglio fare una confessione: io 10 non l'ho mai preso in tutta la mia vita, mai, mai. Ed è, non è che mi manchi, per carità, però quando qualcuno in classe lo prendeva lo guardavo sempre con un occhio e mi dicevo: ma guarda lì, cavoli. Erano più le ragazze, perché le ragazze erano più brave a scuola, erano più diligenti, io ero molto più scavezzacollo ed ero portato più per fare del baccano, fare un po' di baldoria, quindi spesso venivo anche così mandato fuori perché ero, diciamo, un tipo esuberante. Poi vabbè, si sa, si nasce incendiari e si muore pompieri, quindi adesso mi vedete più tranquillo, ma anche io ho fatto i miei danni a suo tempo. No, dicevo, il numero 10 è di solito il regista, quello che porta palla, quello il Baggio, il Pelé, è un eccellente Maradona. Tutti i numeri 10 eccellono, hanno talento da vendere. Messi, Leo Messi, cioè è una cosa incredibile. Zidane, tanto per dire, potrei andare avanti, Rivelino, sono giocatori che stagliano. Chissà, il numero 10 è quello che ha i piedi buoni, ha la visione di gioco, è quello che ti mette davanti alla porta e tu lo devi solo buttare dentro, ed è una gran cosa. Però adesso, per non perdere il piccolo vantaggio che ho accumulato, voglio fare una cosa di questo genere. Vi tengo ancora un attimo, vi ricordo che la replica, il link con il podcast di questa puntata sarà sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nei prossimi giorni, assieme ad altri contenuti che potete utilizzare, qualche fotografia, così curiosare, e un breve commento alla serata. Adesso, se la pozione d'amore numero 9 avesse fatto effetto non sui governanti della terra ma su qualche ragazza, magari se le dosi siano state diffuse in modo massiccio ve ne potrebbero toccare anche 10, perché 10 ragazze è il brano che andiamo a sentire adesso. Ce lo presenta non Lucio Battisti ma la Formula 3 con un arrangiamento bello vigoroso. E poi torniamo e ci salutiamo. Eccoli qua, Formula 3.

0: Beh ragazzi, siamo in fondo. Approfitto un attimo per salutarvi perché siamo veramente arrivati agli sgoccioli. Vi do appuntamento sicuramente alla prossima settimana, lunedì prossimo, con una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, e probabilmente faremo un commento alla giornata che ci sarà qui in piazza domenica 26 settembre con la prima edizione di Racconta Vinile Agorà. E quindi spero di avere con me il cocchiere che mi toglierà un po' di ruggine d'addosso, perché sarò un po' provato dall'esperienza di piazza. E comunque è stato un grande piacere per me rimanere in vostra compagnia, spero di avervi allietato la serata e tenuto compagnia nel giusto modo, e mi auguro che anche per voi sia stata una bella serata in compagnia di MRC Radio con la voce di Sergio La Croce. Quindi vi do appuntamento, come ho detto poco fa, a lunedì prossimo. Faremo del nostro meglio per riempirvi un altro lunedì sera e tenervi ancora una volta compagnia al meglio delle nostre possibilità. Mi raccomando, guardate sulla pagina Facebook e non ci tradite mai. Ciao!
1: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: È mezzanotte.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27esimo ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27esimo ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.